0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

E allora buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 5 ottobre, seconda settimana per noi di nuovo giorno, è un piacere essere ovviamente di nuovo qui con voi e aprire la settimana, la nuova settimana. Come state? Ve lo chiedo sempre, ma credo che sia una domanda importante, no? Per dimostrare l'affetto quando ci si incontra anche tra amici. Come stai? E poi si percepisce se questa domanda è una domanda sentita oppure così è solo una domanda fatta tanto per. Lunedì 5 ottobre, oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, pensate, celebrata ogni 5 ottobre dal 1994, una giornata ovviamente dedicata a chi non si limita solo a trasmettere nozioni, ma spesso, e questo insomma è assolutamente auspicabile, si spera che lasci un segno nei ragazzi, insomma, per fare in modo che l'esempio, la voglia, la curiosità rimanga poi nei giovani del futuro. Per voi è stata così? Per me devo dire sì, alcuni professori, sono stata fortunata, mi hanno davvero fatto venire voglia, non dico di studiare perché sarebbe troppo, ma sicuramente tanta curiosità di conoscere tutto quello che ci circonda. Insomma, tanti argomenti anche oggi, però direi di non chiacchierare troppo perché è ancora molto presto, per cui lasciamo spazio alla musica. Arrivano loro i Pet Shop Boys.

E allora apriamo l'agenda, aprite le vostre agende dopo i Pet Shop Boys, perché voglio ricordarvi che domani sera, se ovviamente avete piacere, all'Auditorium Cult alle 19 è cominciata, sapete, Bergamo Scienza, ci sarà un approfondimento della rassegna appunto Bergamo Scienza che esplora il legame tra alimentazione, benessere e identità attraverso la ricerca clinica e la filosofia. Tutto questo e tutte le grandissime iniziative di Bergamo Scienza le trovate ovviamente su bergamoscienza.it. Ma voglio ricordarvi anche che a Gandino, sempre martedì, quindi sempre domani, se siete ovviamente in quelle zone, alle 9 prosegue l'appuntamento con il mercato agricolo sotto i portici, in uno dei punti più caratteristici del centro storico. Anche qui, se volete sapere tutte le informazioni e tutte le tante attività, non dovete fare altro che cliccare su le5terredellavalgandino.it.

0: ribalta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno, Radio Alta.
2: E allora oggi voglio raccontarvi una piccola curiosità. Partiamo leggeri questa mattina, visto che è lunedì. Tutti noi, o quasi tutti noi, abbiamo la moca, la caffettiera in casa, no? Noi italiani siamo famosi per il caffè, conosciuto in tutto il mondo, amato in tutto il mondo, sicuramente il più buono rispetto ai caffè degli altri stati. Io che vado spesso in Turchia, bevo ogni tanto il caffè turco e devo dirvi che non saprei come definirlo. Se ci si mette un po' di zucchero, un po' di pistacchio, è sicuramente piacevole, però non è sicuramente paragonabile al nostro caffè fatto con la moca. E proprio qui vi voglio portare, perché se esiste un oggetto che non può mancare nella casa di ogni italiano è proprio la moca. La moca è una caffettiera ideata, pensate, da Alfonso Bialetti nel 1933 e prodotta successivamente, udite udite, in più di 105 milioni di esemplari. Si tratta di un prodotto di disegno industriale italiano, famoso, pensate, in tutto il mondo e presente nella collezione permanente della Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York. La moca è riconosciuta in tutto il mondo come icona del Made in Italy. Ma vi spiego come ebbe l'intuizione Alfonso Bialetti, io non lo sapevo. Perché lui osservava la moglie che faceva il bucato, poveraccia. Ai tempi, infatti, veniva usato uno strumento dal nome di lisciveuse. La lisciva è una soluzione alcalina che veniva usata come detergente per il bucato. Questa sostanza è un recipiente con un tubo d'acciaio al centro, nel quale veniva posto il bucato e riscaldato dal basso. L'acqua, una volta a ebollizione, risaliva attraverso il tubo centrale, distribuendo in maniera uniforme il sapone. Insomma, lui da qui ebbe questa intuizione e quindi decise così in maniera folle, come sono folli tutti quelli che inventano qualcosa, di provare ad inventare questa caffettiera. E insomma, quindi, quando tutte le mattine beviamo il nostro caffè, proviamo a pensare che è stato Alfonso Bialetti nel 1933. Io amo il caffè americano e devo dirvi che sicuramente il caffè americano non è assolutamente considerato un caffè, almeno dagli italiani. Però capisco e sono veramente molto contenta di avervi potuto raccontare questa cosa così caruccia questa mattina, perché il caffè è davvero sinonimo non solo del fatto di essere italiani, ma anche sinonimo di condivisione, quattro chiacchiere al bar, cominciare la giornata in modo differente, una pausa. Insomma, tutte le volte che usate la moca, ricordatevi dell'intuizione di Alfonso Bialetti, ma ricordatevi anche della moglie di Alfonso Bialetti che faceva il buco.

In Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che

0: c'è.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: Radio Alta, la musica grande.

perché oggi è una giornata dedicata agli insegnanti, vi faccio tornare un pochino indietro nel tempo, ma con gran pena le reca giù. Vediamo se vi ricordate. Sì, dai, era quella filastrocca che imparavamo, almeno noi di una generazione fa, di due o tre generazioni fa, per ricordare i nomi delle Alpi. Erano ma, marittime, co, cozzi, gra, le graie, le pennine, le lepontine, le retiche, le carniche, le giulie. Spero di non aver detto degli strafalcioni. Però proprio per così, per onorare la giornata degli insegnanti, so che adesso ci sono metodi completamente differenti, però erano quei metodi per, insomma, per stimolare e per ricordare la memoria. Quindi, ma con gran pena le reca giù. Chi di voi si ricorda? Mi viene l'ansia per l'interrogazione. Per fortuna la scuola l'ho finita da un po'.

0: la musica grande. Radio Alta. Radio Alta, nuovo giorno.
1: Nuovo giorno. Radio Alta.
2: Sapete quanto mi piace andare a passeggiare in Città Alta? Non solo perché io abito in Città Alta, ma perché trovo che Città Alta e dintorni, insomma, tutto quello che appunto di meraviglioso ruota intorno alla nostra bella città storica, la parte alta della nostra Bergamo, sia meravigliosa. E da cittaltina devo dirvi che ogni tanto scopro qualcosa di nuovo e quindi mi piace l'idea di poterlo condividere con voi. Pensiamo al campanone, dai, magari andate a fare quattro passi, è ancora abbastanza bello il tempo, è una cosa che si può fare, anche i turisti sono un pochino diminuiti, per cui, visto che oggi è anche la giornata degli insegnanti, vi chiedo, io non lo sapevo, per cui non ci avevo neanche mai fatto caso, per cui non sono io la professoressa. Lo sapete cosa significa la curiosa scritta in latino sul campanone di Piazza Vecchia? Allora, è in latino, qua ci vorrebbe il nostro sagrestano social. Ubi justitia pax caritas et amor ibi Deus est. Proprio sotto l'orologio, diciamo, insomma, le lancette, c'è questa scritta. Cosa significa? Significa, adesso ve lo dico, dove ci sono giustizia, pace, carità e amore, lì c'è Dio. Un messaggio assolutamente potente che riecheggia l'antica visione dell'ordine civico bergamasco. Adesso vi do anche qualche così dato storico sul nostro campanone. Innanzitutto è chiamata la Torre Civica, vanta una storia millenaria, è stata costruita tra il XI e il XII secolo dalla potente famiglia dei Suardi. In origine fungeva da casa torre, nel 300 venne trasformata in ospizio per i rettori comunali e nel tempo divenne anche sede delle carceri cittadine. Pensate, nemmeno questo sapevo. Durante il Medioevo le famiglie nobili gareggiavano nella costruzione di torri sempre più alte, appunto per simboleggiare il potere. Nel XIV secolo la municipalità di Bergamo acquistò la torre e la dotò di un sistema campanario per scandire il tempo e allertare la popolazione in caso di emergenza. Tra queste spicca ovviamente il nostro campanone, la campana più grande della Lombardia, benedetta nel 1656 e protagonista di una delle tradizioni più sentite della città. Questo, insomma, credo che per noi bergamaschi sia qualcosa che veramente fa parte del nostro patrimonio culturale, perché ogni sera, e io posso testimoniarlo, il campanone suona 100 rintocchi mantenendo viva una tradizione che risale ai tempi della Repubblica di Venezia. Questo suggestivo rituale è amato sia dai residenti che dai visitatori, e soprattutto dai tanti turisti. Io ho modo di incontrare spesse volte, insomma, persone che vengono dall'estero e rimangono davvero senza parole quando sentono il campanone e soprattutto quando scoprono che questa tradizione, che forse per noi bergamaschi è una tradizione anche oramai, non dico che non ci facciamo più caso perché non è vero, però è una cosa normale, diventa invece qualcosa di molto molto speciale per chi visita la nostra bella città per la prima volta. Per cui se mettete le scarpette da ginnastica, andate in Piazza Vecchia, guardate la scritta, ok? Che io davvero non avevo mai notato. Ripensate un po' alla storia di questa Torre Civica e soprattutto, se sono le 10, ascoltate i 100 rintocchi.

0: e comincia una nuova settimana anche con il nostro sagrestano social Franco Crippa. In realtà però Franco non è il suo nome di battesimo perfettissimo e preciso, perché lui si chiama Francesco, per cui ieri, che era il 4 ottobre, in separata sede, insomma in forma privata, ho ovviamente già fatto a lui e a tutti i Francesco che conosco tanti auguri di buon onomastico, ma oggi cogliamo l'occasione per farli ovviamente tutti insieme, ascoltatori Radio Alta, al nostro Francesco preferito da Merate. Ciao Franco.
1: Ciao Micaela, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, allora grazie degli auguri, ti ho ringraziato ieri, ti ringrazio anche oggi, perché insomma avere gli auguri in radio non è che capita tutti i giorni, capita al massimo due volte l'anno per il compleanno, per l'onomastico.
0: Speriamo che ci si fermi lì poi.
1: Sì, come ha detto Micaela, l'anagrafe è giusta anche sul registro di battesimo, sono Francesco, ma mi chiamano tutti Franco perché io ho preso il nome del mio nonno materno, che è morto molto giovane, a 43 anni, e si chiamava Francesco, ma tutti lo chiamavano Franco, e quindi io ho ereditato proprio il nome e il diminutivo, e quindi grazie a tutti degli auguri, e cerchiamo di essere sempre nello stile un po' di San Francesco. Oggi appunto, siccome da quest'anno è festa nazionale, quindi ieri era domenica, ma dall'anno prossimo il 4 ottobre sarà festa, quindi come il 25 aprile o il 2 giugno, che è il compleanno di Micaela Carrara tra l'altro, o come il 2 giugno, feste che si fa proprio anche vacanza dal lavoro e da tutte le attività, perché appunto è il patrono d'Italia, e sono quest'anno 800 anni che Francesco è morto. Io sono stato al mese di settembre 5 giorni con la parrocchia, siamo andati in pellegrinaggio, abbiamo visto tante cose di San Francesco Assisi, e volevo raccontare qualche piccola curiosità. La vita più o meno la sappiamo tutti, volevo dire qualche curiosità, anzitutto sappiamo, no? Lo sappiamo, e volevo rimarcarlo perché è sempre un bel segno, che San Francesco, Francesco comunque, ha inventato il presepio, e quindi è bella questo ricordo, perché nella sua semplicità, nella sua, anche lì viveva in queste zone di boschi, di foreste, tutto così, nei conventi, hanno inventato proprio il presepio, che è sicuramente, insieme anche all'albero di Natale, che abbiamo visto che ha comunque una radice anche lui cristiana, perché tante volte non bisogna contrapporre l'albero e il presepio, sono due segni simili del Natale, certo il presepio è più visibile, però anche l'albero di Natale va a uno sfondo religioso, e il presepio secondo me è sempre quel segno che ricorda la famiglia, il calore, gli affetti del Natale, no? Che tante volte il Natale è un po' vissuto di corsi, regali, le cose in giro da fare, mille cose, così arrivi due giorni prima, però poi c'è sempre nelle nostre case un piccolo presepio, piccolo grande che sia, che ci ricorda la semplicità e la tenerezza del Natale, e quindi questa cosa. Poi l'altra cosa che ha fatto San Francesco, sicuramente molto bella, è il Cantico delle Creature. Il Cantico delle Creature è famosissimo, l'abbiamo studiato tutti a scuola, non tanto nell'ora di religione, ma quanto nell'ora di italiano, perché è la prima opera scritta in italiano volgare, in volgare, e quindi questa lode alle creature, al creato, è sicuramente molto importante nella storia, ma è anche bello tante volte rileggerla per vedere come la natura è vicina a noi, e nella semplicità della natura, perché la natura è semplice, possiamo comunque trovare sempre dei begli spunti per la nostra giornata. E poi un altro ricordo, così negli anni 80, un complesso italiano, di cui adesso non ricordo più il nome, di questo complesso, compone un musical su San Francesco d'Assisi che si chiama Forza Venite Gente, e questo musical, sono passati dal 1981 a oggi 45 anni, è ancora oggi rappresentato. Ma io l'ho visto proprio in teatro 2 anni fa, l'ho visto, era fatto la tournée 2 anni fa, ma anche in tutti gli oratori più o meno hanno fatto Forza Venite Gente. Negli anni 90 poi questo musical di una 15-16 canzoni è stato ampliato con altri brani presi tutto sui vari esempi della vita, di varie storie della vita di San Francesco, quindi come un quadro in diverse rappresentazioni appunto viene mostrato la vita di San Francesco. E mi ricordo, l'abbiamo fatto anche noi nel 2001 a Merate, un anno di prove, perché eravamo un gruppo di 100 tra musicisti, cantanti, ballerini, scenografi, un bel lavoro era stato metterlo insieme tutto, e è proprio bello questo musical che si chiude con il Laudato Si, che è il Cantico delle Creature, con un tremendo sottofondo di archi, con una fuga d'archi finale molto bella, e chiudo che magari qualcuno gli viene voglia di andare a vederlo, perché nel 1991 il musical era stato rappresentato ad Assisi sul sagrato della Basilica Superiore di Assisi, e non c'era nessuno, c'era il palco e non c'era nessuna scenografia, l'avevano ripreso su Rai 1, la scenografia era la facciata
0: Che meraviglia.
1: Facciata della chiesa di San Francesco, la Basilica Superiore. Una meraviglia era stato quel musical lì, vederlo in televisione. Mi ricordo, sapete che la memoria non mi manca, era la sera di Pasqua del 1991 e su Rai 1, che fortunatamente le trasmissioni iniziavano alle ore 21, avevamo avuto questo musical. Detto questo, vi saluto tutti, vi ringrazio per gli auguri, ringrazio Micaela. Auguri ovviamente a tutti quelli che si chiamano Francesco. Francesca si festeggia il 9 di marzo, quindi per questa volta solo ai francesi facciamo gli auguri e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille Franco anche per questo bel ricordo, perché credo che davvero San Francesco sia un santo rivoluzionario, no, sotto tanti aspetti.
1: Assolutamente,
0: mi piace molto questa cosa, insomma, questo ricordo. Abbiamo sforato tutti i tempi, dobbiamo andare perché sennò già cominciamo la settimana in ritardo, poi Teo Mangione ci tira le orecchie. Dai, ciao, diamo la linea a Teo Mangione, noi ci salutiamo con un abbraccio grande e ci ritroviamo domani, nuovo giorno dalle 6, minuto più, minuto meno. Buona settimana a tutti.
1: A tutti, ciao ciao.
2: Play Today. Massima

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: Colazione con Radio Alta è offerto da
2: Al posto giusto, la pluripremiata pizzeria dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina in via dei 1117 a Castelli Calepio e su www.alpostogiusto.net.
3: Radio Alta.

Fino all'ultima nota questa canzone, sarà contento il nostro Franco Crippa con i Pooh Isabel. Sono le 7:00, 20 secondi, forza, ci siamo, nuova settimana insieme.

0: che poi è una, come dire, una giornata importante, perché apre una settimana che ci porterà poi al nostro 19° compleanno, perché è passato un anno dal 18°, incredibile. L'8 di ottobre, insomma, festeggiamo i nostri 19 anni. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci, nuova settimana con colazione con Radio Alta. Salutiamo gli amici che ci seguono attraverso la radio, chi è in macchina in questo momento, e anche chi è davanti al video, insomma, ci sta seguendo con Bergamo TV. Tante cose, ecco, tante cose, lo dicevo prima, appunto l'8 di ottobre festeggiamo i nostri 19 anni, ma sarà sobrio, compleanno rispetto a quello del 18°, sarà un po' più tranquillo, però insomma, abbiamo pensato ad alcune cose, insomma, che sentirete e vedrete. Allora, che succede oggi? 7:50 abbiamo una dottoressa, perché ci collegheremo con l'ordine dei medici, e avremo la dottoressa Colonna, Laura Colonna, che è una ginecologa, perché parleremo dell'endometriosi, poi ci spiegherà bene che cos'è, ma sono sicuro che le nostre ascoltatrici sanno, insomma, di che cosa stiamo parlando. E poi è il primo lunedì di questo mese, dopo aver festeggiato San Francesco, è il primo lunedì, e quindi avremo la nostra nutrizionista, e quindi Rossana Madaschi, che sarà con noi alle 8:20 questa mattina per la sua ricetta, che non ho visto assolutamente, non ho sbirciato, non ho guardato, comunque l'avremo alle 8:20. E poi, come sapete, tanto tanto altro, le notizie, alcune curiose, altre un pochino più serie, come avviene tutti i giorni. E poi insomma, inizio settimana, ottobre, tra l'altro, ottobre che dovrebbe regalarci ancora delle giornate abbastanza calde, però sarà più preciso Lino Pozzi, anche perché giustamente siamo ad ottobre, quindi autunno non dico inoltrato, ma giustamente le temperature magari si abbasseranno di qualche grado. Ieri abbiamo avuto una domenica decisamente calda. Saluto Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, voglio ricordarvi il nostro numero se dovete fare i vostri auguri. Io devo fare un saluto in prima battuta, poi magari vedremo anche delle fotografie, perché venerdì, come sapete, siamo stati all'Istituto Palazzolo, io e il mio amico fratello Luciano Berri, eravamo lì, abbiamo fatto una DJ set, ragazzi, servito uno dei più belli della nostra vita, perché abbiamo cantato per 2 ore e mezza, ci siamo divertiti. Devo salutare tutti gli ospiti della casa di riposo di questa RSA straordinaria, che è appunto l'Istituto Palazzolo a Torre Boldone, perché credo che in questo momento qualcuno di loro sarà in ascolto, sarà, anche perché Suor Lorenza, io l'ho chiamata Roccia, si chiama Rocca, ho detto accenda la TV lunedì, così salutiamo tutti voi. E vedremo qualche foto, insomma, qualche immagine di questa bellissima festa che c'è stata venerdì scorso. Bene, detto ciò, vi ricordo il numero 329 11 84 864 per i vostri messaggi, per i vostri auguri. Intanto che fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, l'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi. Oggi lunedì 5 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: in nome di San Francesco, pace e concordia nel mondo. In centinaia alla marcia di Bergamo, il Papa saluta i ragazzi della Val Brembana. La Chiesa ha celebrato l'ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d'Italia. In città centinaia di fedeli si sono ritrovati alla fara, raggiunta attraverso 3 cammini. I gruppi si sono poi riuniti in cattedrale per la messa del vescovo Francesco Beschi, che ha richiamato i valori della piccolezza, della pace, della fraternità. A Roma, Papa Leone, al termine dell'Angelus, ha salutato i 70 ragazzi della Val Brembana giunti nella capitale a piedi 110 chilometri da Viterbo attraverso la via Francigena. E poi andiamo a centropagina, ancora furti, rame, altro furto, ora al cimitero. A distanza di una settimana dal furto dell'intero tetto in rame della scuola materna di Arcene, l'altra notte i ladri sono entrati di nuovo in azione nello stesso paese. Stavolta hanno preso di mira il cimitero rubando il rame delle coperture. E poi andiamo di spalla, vediamo tanti titoli. Bergamo, via Bianzana, si accende la sorveglianza, da oggi le multe. Martinengo, ennesimo furto di gasolio, bloccato il ladro. Alla fiera creativa chiude a quota 56.000. Castelli Calepio, accordo con Anc contro i vandali. Volley, Serie A1, debutto vincente per il Corus Life. E poi andiamo di taglio basso. Si parla di turismo, lo si diceva prima, con le temperature ancora alte, coda dell'estate tra tuffi al lago e rifugi pieni, giorni autunnali ma cielo ancora azzurro, temperature gradevoli sulle orobie, parcheggi esauriti, e sul Sebino, Tintarella e bagni, ostello pieno all'overe. E poi sentite questa notizia, un appello del comune, siamo a Fiorano, cittadini, adottate telecamere, una rete tecnologica sempre più capillare per garantire un controllo diffuso e puntuale del territorio, dove la sicurezza passa anche dal coinvolgimento dei cittadini, a cui viene proposto di adottare una telecamera. Accade a Fiorano al Serio, dove la sicurezza pubblica compie un ulteriore passo in avanti grazie ad un'iniziativa con cui l'amministrazione comunale chiama a raccolta i cittadini per ampliare il raggio d'azione degli impianti di videosorveglianza nel paese, che nei mesi scorsi è stato colpito da diversi furti. Grazie ad un cofinanziamento ministeriale, il comune oggi dotato di 43 telecamere. Tramite una convenzione i cittadini potranno acquistare una telecamera e le immagini potranno essere viste anche dall'ente pubblico. E poi lo sport, Atalanta De Ketelaere rinvigorito dalla nazionale, insomma dalla sua nazionale, dal Belgio. Andiamo invece ai titoli sotto la testata, la guerra, Merz a Kiev e Putin bombarda ancora il ponte, le stangate, gas, prezzi più 38%, gasolio da oggi, stop agli sconti, crisi umanitaria, farmaci a Gaza, un aiuto arriva anche dal vino. In un anno risparmi cresciuti di 4,3 miliardi, si investe di più. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi lunedì 5 ottobre 2026, San Placido. Facciamo gli auguri a tutti Placido, sono le 7:08 in questo momento.

0: c'erano di latitudine fino a raggiungere la nostra penisola. Già oggi c'è una perturbazione, un debole fronte che sta praticamente bypassando le Alpi, sta portando precipitazioni a nord delle Alpi, sulle Alpi.
1: Sì.
0: Per noi qua c'è una certa nuvolosità che però in ogni caso lascerà spazio durante l'arco della giornata ancora ad aperture. Stessa situazione si verificherà un po' anche domani con cieli per lo più tra il nuvoloso e parzialmente nuvoloso con aperture soleggiate. Da mercoledì sera notte, soprattutto mercoledì sera notte, nella giornata di giovedì passerà questo fronte che invece coinvolgerà la nostra provincia, il nord Italia, con piogge e con precipitazioni. Però non escludo che ci sia ancora qualche temporale proprio per il contrasto di masse d'aria, ma quello ne riparleremo Manuel mercoledì o io giovedì, proprio che arriveremo lì sul punto. Dopodiché tornerà nuovamente l'alta pressione un po' più fresca rispetto a quella che abbiamo avuto, che ci accompagnerà nel weekend. Per cui direi è una situazione che perlomeno fino a giovedì vedrà sicuramente maggior nuvolosità rispetto a quello che abbiamo avuto, con temperature leggermente in calo, leggermente. E poi in attesa di giovedì quando arriverà il vero fronte. Per cui direi è una settimana che sarà un po' diversa rispetto a quello che abbiamo passato fino adesso.
1: Però vedo che il fine settimana poi dovrebbe essere abbastanza buono, no?
0: Sì, ancora buono il fine settimana, perché rimonterà nuovamente l'alta pressione che ci probabilmente terrà compagnia anche all'inizio della prossima settimana, anche se le temperature inizialmente caleranno, ma poi riprenderanno ancora vigore.
1: È giusto,
0: perché vedendo le mappe a medio-lungo termine, qui lo dico così, tanto
1: e
0: per...
1: E qui lo nego?
0: Sì, no, per dire, sembrerebbe che per ora la svolta atlantica, a parte quel passaggio qua di giovedì, non riesca a prevalere sul dominio anticiclonico, per cui dovrebbe di nuovo instaurarsi un campo di alte pressioni e continuare ancora bel tempo anche settimana prossima, però ci arriveremo con calma.
1: A parte giovedì, che è il giorno del compleanno di colazione, cioè il giorno del compleanno,
0: esatto.
1: Volevamo fare una festa in giardino, non possiamo. Dimmi.
0: No, di solito com'è che si dice, sposa sbagnata, sposa fortunata, sposa bagnata, direi colazione bagnata, colazione fortunata, compleanno bagnato.
1: Dovremmo andare a vedere quando siamo nati, cioè l'8 ottobre del 2007, che giorno.
0: Che tempo c'era?
1: Più di voi, tu devi andare a controllare.
0: Devo andare a vedere, poi te lo dirò.
1: 8 ottobre 2007, che era lunedì, che giorno era? Cioè, se pioveva, se faceva freddo, dacci un po' di temperature. Allora, senti, Lino, io metto sole e nuvoletta anche oggi, va così?
0: Sì, partiamo con nuvoletta, poi pian piano arriveranno delle aperture, va benissimo. Sì,
1: con il sole, la signora Maria, è un pochino più autunnale, ecco, la vedo un po' più compita, un po' più... diciamo pensierosa per questo autunno che pian piano sta
0: prendendo piede un po' più meno estivo, più autunnale.
1: Meno estivo, ma giusto che sia così. Allora Caroli, anche perché poi la settimana del compleanno, hai sentito che l'8 di ottobre, stiamo pensando a qualche cosina, poi sentirete e vedrete. Va bene, Lino, ci sentiamo quando? Giovedì. Tanti auguri allora, tanti auguri.
0: Grazie. Giovedì tanti auguri.
1: Ciao Lino, ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Ai nostri Meteo Man, se avete capito, per il meteo della settimana. Mi sono dimenticato di chiedere a Lino dell'ora legale, perché mi sembra che Trump, l'ho sentito, cioè, no, deve stare tutto l'anno l'ora legale, ma c'è una motivazione, poi vi dico. Questa è Colazione con la Radio Alta. Sveglia, per i vostri auguri, i vostri messaggi, se ci state seguendo, 329 11 84 864. La prima canzone la dedichiamo alle giovanissime, a quelle che amavano le Spice Girls.

0: questo è uno dei primi successi dopo Wanna Be con le Spice Girls, che io conosco molto bene, perché in quel periodo mia figlia aveva l'età appunto per seguire le Spice Girls, e quindi in macchina si ascoltavano le Spice Girls, eravamo tutti con questo potere, questa forza delle Spice Girls, che mi sembra di aver letto forse vorrebbero fare una tournée ancora insieme, insomma, alle 4, vedremo. Say You'll Be There. Allora, volevo tornare un attimo a quella notizia, no? Mi ha fatto sorridere, perché in realtà sull'ora legale, Trump, cioè il presidente Trump, vuole, esige l'ora legale tutto l'anno per la sicurezza e per il golf. Ecco, questa è la cosa che mi ha fatto un po' incuriosire. Donald Trump ha aperto un nuovo fronte di scontro politico. Dopo dazi, immigrazione, politica estera, l'uomo più potente della terra mette in mirino l'ora legale. Il presidente vorrebbe si mantenesse per tutto l'anno, eliminando il cambio tra primavera e autunno. Secondo Trump, avere più luce la sera significa meno criminalità, giornate meno deprimenti, meno caos, e questo, insomma, ci può anche stare. Ma dietro questa battaglia c'è anche un interesse che riguarda molto da vicino il mondo del golf, la sua grande passione, perché avrebbe un'ora in più per giocare a golf. Secondo me lo fa solo ed esclusivamente per questo motivo. Andiamo da Andrea. Andrea, eccoci, buongiorno Andrea.
1: Ciao a tutti, buongiorno, buon lunedì a tutti.
0: Buon lunedì, insomma, buona settimana. Poi scopro, Andrea, ti stai svegliando presto rispetto all'anno scorso, no? È così?
1: Sì, qualche giorno magari lunedì mi sveglio un po' prima. Perché così mi porto un po' avanti con le cose che si sono accumulate nel weekend.
0: Preferisco
1: andare prima.
0: Come quella che, insomma, si alzava presto e faceva tutto prima. Ma anch'io mi alzo presto. vai a letto tardi tu? Ti alzi presto e vai a letto tardi?
1: No, perché tanto comunque sia dopo una certa ora comincio a dormire.
0: Dopo una certa, d'altronde ne abbiamo tutti una certa. Allora, caro Andrea, è lunedì, inizio della settimana, come sta andando, dove sei, com'è il traffico?
1: Allora, sono sull'asse interurbano, sulla 671, sto viaggiando in direzione Bergamo dall'isola, quindi da Bonate.
0: Sì.
1: E il traffico è abbastanza tranquillo, c'è stato un po' di rallentamento dentro la galleria San Roberto, ma poi una volta usciti
0: si è liberato un po'.
1: Sì, andiamo 50 km all'ora.
0: Ok, è abbastanza buono. Ma tu arrivi fino al sottopasso di Colognola oppure esci prima dalla 671?
1: Sì, arrivo fino al sottopasso di Colognola e poi prendo la circolazione Paltrignano,
0: Faccio
1: il rondò delle valli, via Bianzana e poi via Corridoni su Arvi.
0: Ah, bene, insomma, fai un bel giro.
1: Preferisco entrare dall'altra parte, perché invece dalla parte dove dovrei entrare, dove ci mette di meno, di solito è molto più traffico.
0: C'è più traffico. Va bene, Andrea, tu da quanto sei sentinella? Quanto tempo sei sentinella di colazione?
1: Sono sentinella da un anno.
0: E mai festeggiato lo scorso compleanno, il 18esimo? No, non l'hai festeggiato.
1: Cioè, no, ero malato purtroppo.
0: Ma eri già sentinella, però,
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Sì, ma in questo periodo mi sembra che sono diventato sentinella ai primi di ottobre.
0: Ah, quindi eri una fresca sentinella.
1: Settembre-ottobre, perché poi mi avrete invitato subito alla festa.
0: Volevo
1: venire, ma quel giorno, la sera prima, sono stato malissimo, proprio. Non mi capita mai.
0: Quest'anno spero che tu stia meglio.
1: Dalla presenza te lo dà.
0: Ma scusami, ma un medico quando sta male cosa chiama se stesso? Cioè tu ti telefoni?
1: Per fortuna noi lavoriamo insieme, siamo la medicina di gruppo e ci sostituiamo, fare la giustizia.
0: Cioè la domanda, guarda, è anche seria, cioè voi chiamate, cioè il medico chiama il medico? No, succede?
1: Allora, io come medico, non possiamo essere medici di noi stessi, chiaramente. Io come medico ho la collega che lavora con me nel mio studio. Quindi
0: tu chiami lei,
1: però
0: tu chiami lei.
1: Sì, nel senso che poi vabbè, io mi curo, ma non è che la devo chiamare per chiedere le cose, ma neanche la malattia, perché tanto noi la malattia non la dobbiamo fare, dobbiamo solo trovare un sostituto
0: che quel giorno lì
1: ci sostituisca il giorno.
0: Però il vostro vantaggio, tu essendo medico, il vantaggio è che tu scopri subito la diagnosi, cioè sei già che cos'hai, no? Quindi
1: sì, in quell'occasione lì sì, sapevo subito.
0: È
1: che
0: forte veramente questa cosa. Va bene. Senti, no, cerca di star bene, Andrea, perché poi giovedì, ma dico sobriamente, noi giovedì festeggeremo con gli ascoltatori, insomma, con voi questa giornata. Ricordo l'anno scorso, è un mese di lavoro per quella festa. Sì. Andrea, un abbraccio, grazie, buon viaggio,
1: grazie
0: buon
1: voi,
0: viaggio.
1: Ciao,
0: alle nostre sentinelle.
1: Ciao.
0: Allora, sono le 7:22, avete mandato i vostri auguri stamattina? Non li vedo scritti, cioè vedo tante foto ma non li vedo scritti, quindi gli auguri e poi vado a leggere qualche notizia, anzi se l'avete anche voi la notizia fatemelo sapere. 329 11 84 864, fra poco qui colazione con Radio Alta, quasi 19° compleanno.
2: Spot.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Spilate scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
7: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
8: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

0: bella, una delle canzoni italiane che rimarranno nella storia della nostra musica. Non abbiamo bisogno di parole, forse anche sì, avremo bisogno di tante parole. Per esempio, io questa mattina leggo e sono d'accordo con lui, con il cardinale Zuppi, che è arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, che ha scritto, che ha detto: imbroglia chi dice che pace si trova con le armi. Sono d'accordissimo su questa cosa. Quando mi parlano di pace giusta con le armi, non esistono prove, armi per la pace, è proprio un ossimoro, non c'entra assolutamente nulla questo, insomma, mio pensiero. Allora andiamo da Cinzia, eccoci.
1: Ciao
0: Cinzia, hai bisogno di hai bisogno di parole tu al mattino, la sera, di giorno, hai bisogno di parole?
1: Bisogna di parole belle.
0: Ma guarda, sai che ci pensavo stamattina, perché sai, parlare sempre di notizie drammatiche, difficili, se all'inizio della settimana, inizio della giornata, non è facile, perché le notizie non sono bellissime. Però quando leggo, io ho letto questa frase del cardinale Zuppi, che per la pace usare le armi, la pace è giusta, ma che pace è giusta? La pace giusta con le armi non la puoi ottenere. Quello è il mio pensiero, non so cosa ne pensi tu.
1: Sì, è il paradosso.
0: Non paradosso, ma come si fa? Chiedere la pace, però ti do le armi per la pace. Ma parliamo, abbiamo bisogno di parole. Allora, cara Cinzia, dove sei? Dimmi tutto.
1: Allora, sto uscendo adesso in Audina 4 a Bergamo,
0: sì?
1: All'altezza verso Milano, all'altezza di Brembate c'era un po' di coda, però poi il traffico è abbastanza scorrente.
0: Abbastanza, esatto, per questo lunedì. Bene, Cinzia, tu sei sentinella da quando?
1: Io quest'anno ad aprile, verso aprile sì, farò 2 anni.
0: 2 anni, quindi anche l'anno scorso l'hai vissuta allora la nostra
1: sì,
0: festa.
1: Sì.
0: Ma c'eri?
1: Non ero da tanti.
0: C'eri alla festa?
1: Sì, c'ero. Presente.
0: Ti sei divertita alla festa?
1: Sì, bellissima.
0: È già passato un anno, ma ti rendi conto? È già passato un anno. Vabbè, l'otto, ecco, festeggiamo qua, facciamo qualcosa di carino. Ho invitato degli amici, non so se hanno accettato l'invito, comunque vedremo l'otto quello che accadrà. Cinzia, buon lavoro, buon viaggio.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: cara.
1: Buona giornata.
0: Grazie a te. Allora, sono le 7:32. Niente, stamattina state dormendo. Stamattina c'è proprio non vive. Cioè, altro che abbiamo bisogno di parole. Di che cosa avete bisogno? Di qualcosa di particolare? Qual è il vostro bisogno del mattino? 329-11-84-864. Però vado a fare i vostri auguri. Vado a prenderli. Eccoli qua. Devo schiacciare tutti questi bottoni. Devo salutare intanto Alberto, perché mi ha mandato questa immagine. Che mi dice: 2 mesi fa a quest'ora stavo arrivando in cima al Monte Rosa. Buona giornata Alberto, bravo Alberto, mi ha dato questa immagine, questa foto. Poi allora facciamo gli auguri, perché qua sono arrivate un sacco di foto. Allora, tanti auguri di buon compleanno a Rosanna Franchini, che oggi, ha scritto domani ma probabilmente l'ha spedita ieri, festeggia i suoi 62 anni. Auguri dal marito Enzo e dai figli Tommaso e Greta. E poi c'è l'ufficio auguri. Poi tanti auguri di buon onomastico, vediamo la foto sotto, alla nipote Francesca, che il 4 ottobre, quindi ieri, la giornata di San Francesco, ha festeggiato, credo, il compleanno. Auguri dalle figlie Eva, Viola, Noemi e poi dalla zia Olimpia. Tanti auguri. Poi passiamo alla prossima. Allora, qua vediamo la nonna, adesso vi dico anche il nome, che comunque è con i nipotini, con Thomas e Mattia. Grazie mille Teo, sei sempre super carino. No, sta scherzando. Allora, buongiorno caro Teo, stamattina volevamo fare gli auguri alla nostra nonna Pina, 3 volte bisnonna, per i suoi 90 anni. Auguri, grande Pina, da Cisano Bergamasco, da tutta la famiglia. Qua la vediamo tutta bella contenta, bella felice. Poi venerdì scorso abbiamo visto tanti nonni con le figlie Elena e Samantha. Non so se si vede la foto, è quella più in basso, perché non è allegata. Quando non sono allegate io devo fare così. Bene, salutiamo nostra nonna Pina. Ciao nonna, vedi le tagliatelle di nonna Pina. E poi ancora lei, con le figlie Elena e Samantha, e poi con i nipotini, con Thomas e Mattia. Ecco, così è contenta oggi che si è vista in TV. Poi ricordate, venerdì si è sposata una nostra ascoltatrice, che era piccola, ma è cresciuta un po' con noi. Allora, finalmente sposi, auguri agli sposi, bellissimo matrimonio, auguro una lunga vita insieme, d'amore, felicità, feconda, eravate bellissimi, raggiante, grazie Teo, non metto i nomi perché lo sai già, beh, stiamo parlando di Emanuele e di Alice, scusami se arrivo scatti di loro, arrivo, ma siamo molto contenti da mamma e papà. Perché devi scusare? Sono bellissime foto, faccio vedere, anche perché se noi siamo una famiglia di colazione, ormai Alice la conosciamo, lei è bellissima, ancora più bella qua vestita da sposa, ma che bello. Anche Emanuele, dai, anche Emanuele è bello. con Alice raggiante. Ecco qua, poi lui è pompiera, quindi hanno festeggiato anche con gli alpini. Qua mi ha mandato un sacco di foto, non è che posso farle vedere tutte, qualcosa faccio vedere. Ecco qua Alice ed Emanuele che si scambiano il brindisi. Ecco con il bouquet. Ecco, Teo è stato bellissimo, mi ha scritto anche. Originale questo matrimonio, come vedi, ci sono troppe foto, video, taglia pure, sì, erano tantissime. Comunque ho scelto quelle che secondo me rappresentavano questa giornata straordinaria per voi, per Alice ed Emanuele, ma che saranno partiti per il viaggio di nozze, boh, non lo so. E a proposito, ecco, di nonni, vi faccio vedere questa immagine, una delle tante, perché venerdì scorso con Luciano Berri siamo stati all'Istituto Palazzolo, dove c'erano tanti nonni, era la festa dei nonni. Li voglio salutare, in particolare Sergio. Qua vediamo Michela Tintori e Maria Grazia Ruggeri, che sono le responsabili, alcune delle responsabili appunto della casa di riposo. Si parlava della gentilezza, qua vedete l'immagine mia con Luciano, abbiamo portato il nostro mixer, avevamo un po' di canzoni, e vi faccio vedere con un'immagine tutti i ragazzi che erano dietro, questi nonni che si sono divertiti tantissimo, in particolare Sergio che ha cantato per 2 ore e mezza, cioè, non ne ha mancata una, Sergio, quindi saluto ovviamente alla direttrice che è suora Lorenza Rocca, che è stata veramente deliziosa, come tutti i volontari, come tutti insomma, i lavoratori della casa di riposo, l'Istituto Palazzolo RSA, siamo a Torre Boldone. Bellissima giornata, credo che sì, abbiamo terminato con le foto e adesso vi faccio sentire questa. Ah, ecco, a proposito di canzoni, anche perché i nonni, ma non è che volevo sentire mazurche, valzerini, cose belle, belle toste, e allora sentite questa di Martin Garrix, tanti auguri a tutti.

un'altra bella canzone e poi avrete sentito e visto anche, perché davanti al video, Ed Sheeran, che ha cantato questo disco con Martin Garrix, Repeat It. Allora vi dico che sono le 7:40, questa è Colazione con Radio Alta, io sono Teo Mangione e sapete che con gli auguri dopo gli auguri noi facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo indietro nel tempo. Però devo salutare prima Mirko che mi ha mandato questa immagine, credo sia sul lago di Iseo, Montisola, quindi Mirko bello tosto, bello forte, ascoltatore di Colazione con Radio Alta. Adesso viaggio nella storia, andiamo indietro nel tempo e andiamo, vi porto, mi piacciono tanto gli anni 60, qua siamo nel 69, io c'ero. Allora, l'Eco di Bergamo costava 70 lire, era domenica 5 ottobre del 69, il titolo era: si è parlato anche di frontiere nei colloqui italo-jugoslavi, lo ha dichiarato Tito in una conferenza stampa. All'epoca era il presidente jugoslavo, dice: si potrebbe ora discutere minori correzioni del confine con reciproca soddisfazione dalle due parti, ampio confronto delle rispettive posizioni in politica estera. E poi il presidente della CEI, l'arcivescovo di Bologna, che non è Zuppi, in questo caso il cardinale Antonio Poma, è il nuovo presidente della conferenza episcopale italiana. Questo però, ecco, è una notizia del 1969, di questo 5 ottobre. Andiamo all'interno, andiamo a vedere le nostre notizie, vediamo che cosa si diceva dalle nostre parti. È una notizia che ha un titolo veramente complicato. Allora, grossi risultati a Bergamo nella ricerca dei sieri per la tipizzazione dei tessuti nei trapianti umani. Eravamo veramente all'avanguardia. Era un'equipe formata dai dottori Ferrara, Azzolina, che sicuramente ricorderete, Airoldi e Carminati. Da un anno sta approfondendo le ricerche sui leuciti per accertare le dimensioni del fenomeno. Già individuati e prodotti 7 dei 14 gruppi leucitari di cui si conosce l'esistenza. Pensate, come una notizia scientifica importantissima. E qua vediamo le foto. Io ho avuto tra l'altro anche l'onore di conoscere il dottor Azzolina, uno dei luminari certamente di Bergamo. Ecco, questo accadeva nel 1969. Poi ultima pagina, andiamo agli spettacoli, perché c'era Canzonissima all'epoca, gli spettacoli per la TV. Intanto c'era una notizia della scomparsa di Natalino Otto, che era uno dei cantanti sicuramente più famosi dell'epoca, mentre qua vedo la notizia di Massimo Ranieri, che era in testa alla classifica di Canzonissima. E proprio di Massimo Ranieri parliamo, perché la classifica conteneva una delle canzoni più note, che tra l'altro i miei amici nonni hanno cantato alla grande, ed è questa canzone che si trovava nel 1969 al numero 6, Rose Rosse per te, Massimo Ranieri, dal vivo, in questa versione che vediamo teatrale, lui si muove, un grande attore.

0: dal vivo il nostro Massimo Renieri, che forte, che emozioni, insomma, vederlo dal vivo, non so se l'avete mai visto, è veramente un fenomeno. E tra l'altro questa notizia, appunto, che si prendeva dal Giornale del 1969, pensate quanti giorni e quanti anni sono passati. Successo di Massimo Ranieri nella seconda puntata di Canzonissima, ha ottenuto dalle giurie 93.000 voti, distanziando nettamente gli altri cantanti. E c'era la classifica, appunto, Massimo Ranieri con Rose Rosse, c'era Jimmy Fontana con Melodia, Mal, Pensiero d'amore, Orietta Berti, Quando l'amore diventa poesia, Dori Ghezzi, Casa Cioc, il Casa Cioc di Dori Ghezzi, Miranda Martino, Il mio mondo. Ecco, queste sono le canzoni, sono le cantanti dell'epoca, però spiccava Massimo Ranieri con Rose Rosse, veramente bella. Allora, state qui con me, eravamo nel 1969, torniamo invece nel 2006, perché fra poco ospitiamo la dottoressa Colonna, che sarà con noi fra pochi minuti. State qua. Spot. Nel frattempo però voglio parlarvi del nostro sponsor, in questo caso di un locale fantastico che è Il Posto Giusto. A novembre ci aspetta una serata davvero speciale, il taglio della forma intera di Parmigiano Reggiano legata al premio speciale Parmigiano Reggiano, conquistato da Salvatore Laporta con la sua Parmidoro al campionato mondiale della pizza 2024, dove ha ottenuto anche il primo posto. Bene, Salvatore e Valentina vi aspettano al Posto Giusto, che si trova in Via dei Mille, Castelli Calepio.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22116. www.facchicamini.it.
3: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Radio Alta.

0: E questa è questa la radio che state ascoltando, Radio Alta. Salutiamo chi ci segue dalla radio ma anche dalla televisione. Allora, vi dicevo prima che avremmo avuto la dottoressa Laura Colonna, così sarà, fra poco ci dirà e ci parlerà di un problema che molte donne hanno e possono soffrire, è l'endometriosi, una patologia cronica che interessa molte donne. Noi diamo il benvenuto alla dottoressa Laura Colonna, che è consigliere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e responsabile di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Alzano Lombardo, in linea con noi. Buongiorno dottoressa, grazie per aver accolto il nostro invito per parlare anche di qualcosa. Lei mi diceva che molte donne soffrono, che è appunto l'endometriosi. La prima domanda che le faccio, che le pongo, lei se lo immagina, è che cos'è l'endometriosi?
1: Allora, è una patologia benigna, estrogeno dipendente, quindi classicamente femminile, che è caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina. Questo causa un processo infiammatorio cronico, fibrosi e aderenze, e quindi sintomi importanti. È una patologia che è progressiva e che è cronica, e quindi può diventare una malattia sociale, un po' come l'artrite reumatoide, come il Crohn, perché è una malattia che va a inficiare la qualità di vita delle donne.
0: Ecco, perché è così importante parlarne adesso, proprio in questi mesi, in questi anni, dell'endometriosi?
1: Proprio perché per il suo impatto sociale e perché nel corso degli anni si è sempre più conosciuta, e il messaggio che noi cerchiamo di dare è che va conosciuta per essere diagnosticata, perché purtroppo il ritardo diagnostico di questa patologia si stima intorno ai 7-10 anni, e questo rappresenta un grosso ostacolo poi nella gestione e nella terapia della malattia stessa.
0: Ecco, parliamo anche di chi colpisce, insomma, la malattia. Ci sono età, condizioni nelle quali può essere più frequente questa malattia, dottoressa?
1: Colpisce circa il 10% delle donne in età riproduttiva, quindi una su 10, con una prevalenza che addirittura raggiunge il 30-50% nelle donne che sono affette o da infertilità o da dolore pelvico cronico. L'età media della diagnosi è tra i 25 e i 35 anni, ma sappiamo ormai che i primi sintomi sono presenti già dall'adolescenza.
0: Ecco, a proposito appunto di questi sintomi, non sono da sottovalutare, no? Anche in giovane età, anche chi sta per diventare anche donna può succedere nell'adolescenza.
1: Sì, il primo sintomo è il dolore, quindi la dismenorrea, cioè il classico dolore che porta per esempio le ragazzine anche in età scolare a dover tornare a casa da scuola. Ecco, un dolore importante, dolore che se non trattato poi diventa dolore cronico con,
0: certo,
1: la centralizzazione, eccetera.
0: Certo.
1: Segue poi il dolore, ecco, durante i rapporti sessuali, ma anche la disuria, quindi il dolore a far pipì, ma anche la lombalgia, sempre correlata al ciclo mestruale.
0: Ci sono possibilità di cura o bisogna convivere con l'endometriosi?
1: Allora, le cure esistono, anche se di fatto la cura non è in grado di eradicare la malattia. Cioè, si eradica la malattia o si non si ha più il dolore quando alla fine si va in menopausa, perché appunto, come dicevo all'inizio, è una malattia estrogeno dipendente.
0: Ok. Senta, io aggiungo anche un altro tema che credo sia importante, anche perché noi maschietti, quando sappiamo che una donna soffre del ciclo mestruale, capiamo e non capiamo, no? Molte volte non riusciamo a comprendere totalmente quello che è la vostra sofferenza. Psicologicamente come è giusto poter seguire una donna, anche una lavoratrice, sto immaginando una mamma, insomma, è un problema credo sociale importante.
1: Sì, infatti diciamo il dato più importante è che l'approccio a questo tipo di patologia deve essere olistico, multidisciplinare, nel senso che ci vogliono proprio più figure che vadano ad aiutare la donna soprattutto a sopportare il dolore o comunque a gestire il dolore quando il dolore diventa cronico. Sicuramente anche l'approccio psicologico ha il suo perché.
0: Certo.
1: Di fatto quello che noi cerchiamo di fare sempre è di tailorizzare le terapie, di personalizzare la terapia a secondo della donna che abbiamo davanti.
0: Senta, dottoressa, poi magari le faccio una domanda che non è corretta, ma si può prevenire l'endometriosi? Cioè,
1: purtroppo no.
0: No. No, quindi...
1: Purtroppo no, ha una genesi che è multifattoriale, ancora sappiamo poco sull'eziopatogenesi, c'è anche una parte di familiarità, ma purtroppo non si può prevenire.
0: Senta, leggevo anche che la diagnosi non è facile, comunque serve del tempo per capire se si sta soffrendo di endometriosi. Per quale motivo questo?
1: E perché di fatto c'è un po' una sottovalutazione del sintomo iniziale, quello che dicevo prima, no? della dismenorrea, e quindi cioè, si dà per scontato che la ragazza debba avere la mestruazione con il dolore, ma il dolore importante, eccessivo, invece va assolutamente sempre indagato. E basta una visita appropriata e un'ecografia transvaginale, soprattutto un'ecografia fatta in un centro di secondo livello. Adesso esistono proprio centri per l'endometriosi per fare la diagnosi.
0: Okay.
1: E da lì si parte subito con la terapia medica.
0: Certo. Allora, se di prevenzione no, però si può fare una visita e quantomeno voi ginecologhe riuscite a percepire, insomma, a capire se una donna
1: sì,
0: può soffrire.
1: Fare una visita il prima possibile. Ecco, adesso come Regione Lombardia siamo stati invitati sono stati identificati i centri AB e i centri SPOC. I centri SPOC, come il mio ospedale, ha un ambulatorio di endometriosi dove vengono convogliate anche da parte dei medici di medicina generale o da parte dei consultori tutte quelle pazienti che possono avere un sospetto, che vengono inquadrate e inviate a terapia medica, mentre nei centri AB vengono inviati quei pochi casi che vanno incontro a chirurgia.
0: Certo.
1: Che sono i casi ribelli appunto alla terapia medica, i casi in cui comunque persiste il dolore o i casi che poi devono andare, vanno a fecondazione assistita.
0: Senta, dottoressa, poi la lascio, da quanto può contare uno stile di vita, cioè all'alimentazione?
1: Ci sono degli studi che hanno proprio messo in evidenza che c'è una correlazione in senso appunto negativo di sviluppo della malattia col fumo, e poi ci sono tutti gli studi su microbiota e microbioma, per cui come per tutte le patologie lo stile di vita, l'attività fisica eccetera, sono sicuramente molto importanti, non per la prevenzione ma anche solo per la gestione della malattia stessa.
0: Allora, dottoressa, io intanto la ringrazio anche perché non ne sapevo nulla di endometriosi, adesso ho un quadro clinico un po' più chiaro su questa patologia che interessa. In percentuale quante possono essere le donne che soffrono di endometriosi?
1: È una su 10.
0: Caspita, quindi è un dato tanto, sì. Molto molto alto. Io la ringrazio, ringrazio la dottoressa Laura Colonna che è ginecologa, è consigliere dell'Ordine dei Medici, nonché anche responsabile di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Alzano Lombardo. Grazie dottoressa, grazie per questo collegamento che abbiamo avuto con lei, grazie anche per la sua chiarezza. State qui con me, fra poco invece parliamo, sì, sempre di salute, nutrirsi di salute, perché torna la nostra Rossana Madaschi alle 8:20. Spot, spot.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
7: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Diamo il segnale orario 8:03:47.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Apriamo con questa notizia: disperso in Valle Vertova e alpinisti bloccati sull'Arera, 3 soccorsi ieri 4 ottobre, interventi per il soccorso alpino bergamasco, recuperato un ragazzo nella notte, soccorsa un'escursionista ferita sul Monte Linzone. Ancora in prima pagina, San Francesco in cattedrale a Bergamo con il vescovo Beschi, apriamo il cuore, fedeli riuniti per gli 800 anni dalla morte del santo Monsignor Beschi, la sua santità continua a ispirare la nostra vita. Importante notizia che arriva da Treviglio: importuna i clienti di una pizzeria, poi morsi al titolare, sputi agli agenti, è stata bloccata una 23enne senza fissa dimora, è stata sottoposta a TSO nella serata di sabato a Treviglio, un agente della polizia locale è stato ferito anche al naso. Ancora in prima pagina, creativa da record, oltre 56.000 visitatori alla fiera di Bergamo, la 34esima edizione chiude con oltre 200 espositori, 1.000 partecipanti alla formazione gratuita, circa 250 persone coinvolte nella prevenzione. E poi si parla anche di sport con il Volley Bergamo, Corus Life, la partenza è quella giusta, Macerata KO in 4 set ieri a Treviglio, buon esordio delle rossoblu nel campionato di A1, a lui MVP della partita, Pietrini subito protagonista, la squadra di Cervellin si distrae sul 2-0 ma poi chiude nel quarto parziale. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, dell'Eco di Bergamo, vediamo se ci sono altre notizie. Qui torniamo sulla frana, sulla litoranea del lago, oggi via al disgaggio dei massi tra Castro e Riva di Solto. È successo sabato, lo avrete letto ovviamente sul nostro giornale, anche dalla televisione, coinvolte 2 auto, fortunatamente senza feriti. Lunedì il sopralluogo, per ora la strada resta chiusa. Qua vediamo appunto queste auto colpite da un masso caduto dalla parete rocciosa. Andiamo a vedere la situazione traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, controlliamo anche la Brebemi, poi 671 con il solito traffico dalla Galleria San Roberto fino al sottopasso di Colognola, traffico anche sulla Villa dal Medalmine, in zona Ramera Petosino, Paltriniano, Mugazzone, qua traffico in entrambi i sensi di marcia, anche in Galleria Montenegrone, linea rossa fino alla 671 e anche alla 42 del Tonale. Meglio attualmente la situazione in Val Cavallina, un leggero rallentamento poco prima del semaforo di Casazza e poi si viaggia abbastanza bene sino a Trescore Balneario, poi andiamo in tangenziale sud, linea arancione, controlliamo anche la Valle Imagna, in questo momento traffico abbastanza regolare, insomma non ci sono altre segnalazioni, incidenti per fortuna. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore a Bergamo, nubi sparse, alternate a schiarite per intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previsti piogge nelle prossime ore e la temperatura massima oggi sarà di 23 gradi. 8-7 minuti 38 secondi, aggiornamenti alle 9, a mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: The blade, the blade. Che bella questa canzone. Loro sono fortissimi, li stiamo trasmettendo con varie canzoni. Si chiamano Kingfisher, Kingfisher, The Blade, il coltello, The Blade. Bella canzone. Io stamattina stavo cercando delle notizie, qualcosa di particolare, anche di bello, perché lunedì, settimana importante per noi perché è la settimana del nostro compleanno. Festeggeremo il 19° compleanno. Mi piace, ecco, quello che ha detto il cardinale Zuppi, la pace, il senso giusto della pace. Il senso giusto della pace è la parola. Stamattina abbiamo trasmesso la canzone "Non abbiamo bisogno di parole", invece abbiamo bisogno veramente di tante parole, non solo dei gesti, ma delle parole che contano. Quindi parlare, negoziare, si può arrivare senza utilizzare le armi. Leggo, ecco, appunto per la marcia della pace, Mattarella, il nostro presidente ad Assisi: il mondo si illumini e indichi la via della pace. Io credo che si debba illuminare appunto discutendo e parlando, perché le armi portano solo violenza e si prosegue ancora nelle guerre. Andiamo da Marco Begnis. Marco, eccoci, buongiorno Marco.
2: Buongiorno Teo, ciao. Buongiorno a tutti.
1: Ciao Marco. Solitamente ti sento prima, nella prima ora, invece oggi sei partito più tardi? Sei in strada?
2: Sì, sono in strada, sto risalendo la Villa d'Armerabia in direzione a Valle.
1: Sì? E com'è?
2: Devo dire che a scendere verso Valle c'è parecchio traffico. Sì. Qui sono quasi al centro commerciale di Curno. Diciamo che tutto è molto rallentata, se non ferma.
1: Che poi tra l'altro lì i lavori sono stati fatti, eppure non c'è stato un miglioramento in questi anni. Confermi, Marco?
2: No, infatti in questo pezzo in particolare c'è sempre parecchio traffico. Ma anche l'uscita verso Sforzatica,
1: sì?
2: Scendendo, lì c'è sempre una fila interminabile, fermi completamente, non so il motivo.
1: Il grande traffico, perché cioè, noi non so, da un po' di anni che parliamo della 671 dalla galleria San Roberto fino al sottopasso di Colognola, è qualcosa di incredibile, tutti i giorni non si scappa, quindi è difficile anche per chi magari deve lavorare in zona utilizzare il proprio mezzo, perché comunque lì il traffico è veramente rallentato. Anche sull'asse vedo Paltrignano Mugazzone, sono tutte le mattine, è questa insomma la situazione. Marco, buon viaggio. Quanto ci impieghi solitamente per fare il tuo tragitto?
2: Al mattino quando scendo, che vado dritto a Zanica, abbastanza scorrevole, ci impiego 3/4 d'ora.
1: Presto cosa intendi? Cioè che orario intendi presto?

0: e io parto intorno alle 5:20.
1: A quell'ora e qualora è proprio scarso il traffico, no? Perché aumenta sempre dopo le 6. Invece, poi quando torni?
0: E torno, però tutte le varie fermate per lavoro, quindi non è.
1: Non riesci a quantificare il tempo.
0: Però tutto sommato, se non ci sono incidenti a salire, vai abbastanza. Un po' al Brembo, che c'è un po' di coda. Adesso vediamo se aprono la nuova rotonda che stanno facendo via.
1: Sì, ho visto che stanno lavorando appunto per questa nuova rotonda. Ne stanno facendo veramente tantissime. Io non riesco a capire una cosa delle rotonde, dell'ingegneria delle rotonde, perché c'è una parte decentrata, non so se ci hai fatto caso. Cioè non sono centrali le rotonde, no, c'è una parte decentrata completamente, e quindi diventa un po' più complicato, almeno per un certo tipo di percorso, per chi sta salendo oppure per chi sta scendendo. Non lo so perché non si riesce a fare una rotonda centrale, non appunto decentrata. Marco, grazie, buona giornata.
0: Niente, altrettanto voi.
1: Ciao Marco. E poi anche Marco festeggerà. E andiamo da Miri, eccoci. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Là. Tu lo sai buongiorno. Perché le rotonde sono decentrate?
2: Ingegneria quella proprio di alto spessore.
1: No, ma cioè, ormai è tutta una rotonda. Non so se ci vedi, ma. Sì. Altro che rotonda sul mare, rotonde in mezzo alla strada, ma in tutta Europa ci sono queste rotonde.
2: Abbiamo copiato i francesi in questo, perché
1: l'Europa, io mi ricordo che l'Europa impose tutte le nazioni, compresa l'Italia, bisogna fare le rotonde, e così sono state fatte. Poi ce ne sono alcune, non so se ci hai fatto caso tu, Miri, che non riesci a capire perché esistono, cioè non hanno delle.
2: Che non hanno senso.
1: Perché hai fatto la rotonda quando, non so, a destra non c'è niente, c'è il prato, eppure hai fatto.
2: Sai perché? Perché bisogna far lavorare i giardinieri, perché all'interno poi creano la zona
1: magari fosse così. Ecco, tu hai citato prima la Francia. In Francia ci sono le rotonde che sono delle meraviglie. Non so se ci hai fatto caso.
2: Sì, tanta roba. Cioè, no, ma ce ne sono, c'è qualcuno anche qua. Devo
1: sì,
2: dirti,
1: perché magari è gestita privatamente, poi metti la pubblicità di qualcuno, però alcune sono selve, cioè bisogna tagliare. Io mi ero proposto una volta a Borgo di Terzo, vado io e tagliamo l'erba, non potevamo farlo.
2: No, veramente, davvero, poi ci sono situazioni veramente pericolose.
1: Pericolose, non vedi dall'altra parte, poi pulite, un'altra. In Francia ogni paese, non so, se un paese vende il formaggio, alla rotonda c'è una bella forma di formaggio, no? Lo capisci?
2: Sì, ma anche qua ci sono tipo Barzana, c'è il tabbiotto della caccia.
1: È bellissimo. Per esempio, aspetta, Grumello c'è la botte.
2: Esatto,
1: a Grumello c'è la botte. Ecco, però non tutte sono così. In Francia invece in ogni colonna, in ogni rotonda c'è qualcosa che ricorda, insomma, quello che è il paese. Facciamo questa cosa qua.
2: Faremo. Questa cosa.
1: Ma sì, cioè, tipo la rotonda dell'Arlecchino, anche perché poi prende il nome, cioè la chiami rotonda dell'Arlecchino, no? Perché c'è
2: lasciandola intatta, perché anche la rotonda dell'Arlecchino, l'Arlecchino poverino, ogni 2x3 gli tagliano la mazza piuttosto che il cappello,
1: no.
2: Piuttosto che la testa.
1: Vandalismo? Sì. Vandalismo?
2: Ma no, è possibile. È capitato. Sì. Ma non hanno altro. Manganello 2 o 3 volte l'hanno
1: lanciato.
2: Sì.
1: Non esiste. Miri, dove sei? Dai, dimmi situazione.
2: Allora, io sono giunta a destinazione in quel di Valtrighe. Devo dirti che comunque stamattina, scendendo dalla Val di Magna all'altezza di almeno San Salvatore, traffico.
1: Sì.
2: E poi sempre dal semaforo di Barzana, quella rotonda di San Sosimo, la bratella che collega sulla Briantea direzione Bergamo, c'è sempre un ingorgo lì,
1: è così, è cronico.
2: Sì.
1: Va bene, senti Miri, tanti auguri, perché l'8 festeggiamo il nostro compleanno. C'eri l'anno scorso tu alla festa?
2: Caspita, il 6 di novembre, quella data è memorabile.
1: Sai che ho impiegato un mese
2: no, ma hai impiegato anche un mese dopo
1: A smaltire, mamma mia. No, quest'anno tranquilli, sono i 19. Ai 20 ci pensiamo, ma i 19 quest'anno festeggiamo.
2: Però è stata tanta roba.
1: Però qualcosa di carino c'è, eh? Qualcosa di carino. Io vi invito l'8 di ottobre a sintonizzarvi già dalle 7, ok? Miri, dalle 7, eh? Dillo anche a Marco.
2: Sì, allora no, venerdì purtroppo noi siamo in viaggio per...
1: È giovedì, l'8 è giovedì. L'8 è giovedì, non è venerdì.
2: Oh, ok,
1: hai capito?
2: Allora ci siamo.
1: Non hai scuse. Non hai scuse.
2: Okay. No, ero già pronto. Ero già pronto.
1: Bello, c'ho la scusa, non fa. L'otto.
2: No, vai, ci teniamo.
1: Scherzi. Un abbraccio, Miri. Ciao. Le nostre sentinelle, Teo, c'è un motivo. Lo so, perché le rotonde sono decentrate, serve per rallentare il traffico. Ad ogni rotonda. Sì, lo so che sei la rotonda. Ormai non corri più, giustamente anche quello che si mette in mezzo alla strada per rallentare il 30 all'ora, non puoi andare veloce, ti spacchi la macchina, in moto è pericolosissimo, quindi lo so anche questo. Mi arrivano tutte le spiegazioni delle rotonde. State qui con me, fra poco invece arriva la nostra super Rossana Madaschi, nutrirsi di salute, fra poco.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
7: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
8: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: Su Radio Alta arriva

0: fantastico perché la storia si ripete, gli anni passano, ma lei è sempre la numero uno. E allora do il benvenuto oggi per il nostro 19° anno di colazione con Radio Alta, la nutrizionista speciale per noi, la dottoressa Rossana Madaschi. Eccola qua con Nutrirsi di Salute. Questa,
1: ciao,
0: questa,
1: Teo.
0: Ma sai che la conosco questa?
1: Ciao,
0: come stai?
1: Bene,
0: hai passato,
1: grazie,
0: una buona estate?
1: Benissimo.
0: Ti siamo,
1: grazie,
0: mancati?
1: Assolutamente sì.
0: Anche tu ci
1: un
0: sei mancata.
1: Anche a tutti i nostri teleradio ascoltatori.
0: Accomodati,
1: eccomi,
0: accomodati.
1: Metto poi le cuffie.
0: Poi metterò, metterò dopo la nostra giacca da chef.
1: Sì.
0: La metto dopo.
1: Sì.
0: Allora, benvenuta alla nostra Rossana Madaschi, anche perché
1: siamo di nuovo insieme per portare la salute a tavola.
0: Ma cos'è la vellutata questa?
1: Siamo in autunno, quindi ho pensato per questa nuova stagione praticamente di fare un collegamento con la stagione autunnale. E ho pensato alla farmacia naturale,
0: sì,
1: del carrello d'autunno, che è un po' l'argomento della nostra giornata. Te ricordati che poi tu dovrai anche assaggiare questa meravigliosa, che cos'è?
0: È una vellutata.
1: Bravo, te, una vellutata
0: di zucca.
1: Sì, però dobbiamo precisare, è una vellutata d'oro, poi ti ricorderai il motivo, vellutata d'oro alla zucca con carote e curcuma. Poi tu dovrai anche fare una piccola sequenza di questa ricetta. Però adesso ti devi concentrare,
0: sì,
1: perché abbiamo il nostro quiz della salute. Ti ricordi? Proietteremo delle slide, ci sono 5 quesiti,
0: sì,
1: tu leggi gentilmente la domanda e mi dici se la risposta è vero
0: siamo
1: o falso.
0: Pronti, siamo pronti?
1: Siamo pronti?
0: Cara,
1: pronti,
0: la
1: partenza?
0: Nostra Rossana, aspetta che devo cliccare due volte per avere, eccola qua. Questo
1: qua
0: è il quiz della salute, la farmacia naturale,
1: nel carrello d'autunno.
0: Nel carrello d'autunno.
1: Perché siamo in autunno.
0: Questa è una foto dello scorso anno?
1: Ovviamente, non avevo quella di oggi.
0: Ok, andiamo qua. La zucca, leggo?
1: Prego.
0: La zucca è un'ottima alleata per la salute della vista grazie al suo colore arancione. Sì,
1: vero o falso?
0: Vero.
1: Bravo, Teo, vero. È vero. Sì. Infatti il colore arancione, giallo arancione della zucca è dato dai carotenoidi, che sono dei pigmenti vegetali che praticamente aiutano la salute della retina e anche della visione notturna. Però la zucca ha anche altre proprietà, altri componenti che proteggono gli occhi, in particolare dallo stress ossidativo che è dato ad esempio dalla luce blu dei dispositivi elettronici che usiamo spesso, tra
0: l'altro.
1: Quindi benvenga.
0: Quindi è un aiuto.
1: Assolutamente sì.
0: Poi tra l'altro è il periodo delle zucche.
1: Esatto, infatti è la farmacia naturale del carrello d'autunno.
0: Okay. Ecco, devo dire che io le domande non le guardo prima, cioè non è che mi preparo, quindi questa l'abbiamo
1: bravo Teo, questa
0: azzeccata.
1: È superata.
0: La prima.
1: Vediamo la seconda.
0: Allora, le varietà dei cavoli perdono tutte le proprietà protettive,
1: sì,
0: se vengono cucinati.
1: Vero o falso?
0: Ma potrebbe essere vero.
1: No,
0: è falso.
1: È falso. Ovviamente dobbiamo scegliere la cottura ideale, quella più idonea, ed è la cottura a vapore, ad esempio. Perché che cosa succede? Con la cottura a vapore preserviamo maggiormente tutte le proprietà di questi ortaggi e dei vegetali in generale, quindi non solo dei cavoli. In particolare il vapore, tra l'altro, conserva praticamente, Teo, gli antiossidanti. Invece, al contrario, una cottura per esempio in acqua prolungata, che cosa succede? Distrugge moltissimo la vitamina C. E poi distrugge, adesso ti dico questa parola, i glucosinolati.
0: Uno scioglie lingua.
1: No, aspettate, no, è importantissimo, sai perché? Sono praticamente dei composti antitumorali tipici proprio di questa famiglia dei cavoli.
0: Ah.
1: Glucosinolati.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi vengono distrutti, abbiamo detto, con una cottura prolungata.
0: Ma quando
1: meglio al vapore.
0: Quando vai a fare la spesa chiedi i glucosinolati.
1: Scusi, avete i glucosinolati? No.
0: No.
1: Però davvero, ricordiamoci tutta la famiglia dei cavoli, cosiddette crucifere, quindi cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo di Bruxelles, tutta la famiglia dei cavoli, e siamo nella stagione giusta.
0: Giusto. Ci sono ancora di domande?
1: Sì, andiamo. Sono 5.
0: Allora, la curcumina, io stavo leggendo la curcuma.
1: Ma ci siamo qua.
0: Questa
1: quasi,
0: la curcumina.
1: Hai ragione, ci siamo.
0: Presente nella curcuma.
1: Vedi?
0: Viene assorbita meglio se abbinata al pepe nero. Come
1: vero o falso?
0: Vero.
1: Bravo! Beh, ce l'abbiamo fatta. Bravo Teo. Effettivamente Teo, la curcumina è il principio attivo della curcuma.
0: Mi avvicino perché il tuo microfono mi stanno dicendo non funziona. Molto bene, ci stanno sentendo, per fortuna, però mi avvicino, perché succede anche quest'anno che il microfono non funziona.
1: Non ti preoccupare Teo.
0: Bene, vediamo, con la curcumina presente nella curcuma viene assorbito meglio se abbinata al pepe nero.
1: Quindi e tu hai detto che è vero, ed è verissimo, e dicevamo appunto che la curcumina Teo è il principio attivo.
0: Guarda, la sai che la cosa mi piace così, mi avvicino così, faccio lavorare Claudio, mi avvicino perché ecco.
1: Adesso va meglio.
0: Guarda, io sono vicino a te. Bene, eccoci qua.
1: Così ci sentono, forte e chiaro.
0: Perché è vero questa cosa?
1: Dicevamo che appunto il principio attivo, che è questo, è la curcumina della curcuma.
0: Aspetta che tolgo questo microfono che dà solo fastidio e basta.
1: Ha proprietà antinfiammanti assolutamente e anche antiossidanti. Però che cosa succede? Che il nostro corpo fatica un po' ad assimilarlo. Quindi, aggiungendo un pochino di pepe, un pizzico di pepe, aiuta questo assorbimento. Se poi nel piatto, come nella nostra ricetta, ci fossero dei grassi sani, come l'olio extravergine di oliva, viene ulteriormente assimilata dall'intestino.
0: Quindi, bene. Una buona cosa. Ecco, mi sono spostato adesso per tutto.
1: Si sente bene adesso?
0: Si sente benissimo.
1: Perfetto. Vicini, vicini.
0: Abbiamo risolto noi.
1: Meno male.
0: I cachi sono frutti troppo zuccherini e non apportano alcun beneficio reale alla salute.
1: Vero o falso?
0: Falso.
1: Bravo! Assolutamente falso.
0: L'hai buttata,
1: però l'hai azzeccata. Perché è vero che i cachi, come le banane, l'uva, sono dei frutti particolarmente zuccherini, però definirli dannosi non è corretto.
0: No.
1: Assolutamente no. Perché, per esempio, i cachi contengono tantissima vitamina C. Cosa fa la vitamina C? Aumenta le nostre difese immunitarie. Combatte la stanchezza, quindi vai al cambio anche di stagione. E poi le fibre che contengono, i cachi ovviamente, in questo caso stiamo parlando di vegetali in generale, però dei cachi specifici, aiutano anche a combattere la stitichezza e riducono il colesterolo cosiddetto cattivo LDL nel sangue.
0: Però quindi, ti devono piacere.
1: Ovviamente, questo sì, però la natura offre tantissimi vegetali.
0: Il caco che è arancione, qualcosa di fare con la zucca? No,
1: c'entra. Ovviamente sì, sono gli stessi pigmenti, bravo, con delle proprietà analoghe. Bravo. L'ultima.
0: Allora, il radicchio che mi piace tanto.
1: Il
0: radicchio rosso deve il suo sapore amaro a sostanze che fanno bene al fegato.
1: Vero o falso?
0: Allora, secondo me è vero.
1: Bravo.
0: È vero, perché le cose che non sono buone sono quelle che
1: fanno bene. Hai adottato una logica. È verissimo, Teo, perché questi sapori amari praticamente aiutano la digestione e depurano il fegato. Poi in questo caso il radicchio rosso che ti piace tanto contiene anche la vitamina K, che contribuisce a fissare il calcio nelle ossa.
0: Ma non l'ho mai sentita.
1: Sì. È una vitamina cosiddetta liposolubile, come la A, la D, la E e appunto la K. E questa vitamina, dicevamo, aiuta proprio anche a fissare il calcio nelle ossa e una cosa importante anche migliora la coagulazione nel sangue. Poi quel colore bello rosso del radicchio che ti piace contiene anche le antocianine. Però ricordati solo che sono dei pigmenti, diciamo delle sostanze che danno degli antiossidanti. Quindi ci siamo.
0: Quindi
1: devi con
0: scrivere
1: la
0: tutti questi nomi, questi vocaboli, no?
1: Glucosinolati, antocianine.
0: No,
1: vabbè, però noi ricordiamo l'essenza del discorso.
0: Come fai a ricordarti?
1: Sono anche belli da imparare.
0: Va bene, allora questo.
1: Ci siamo.
0: Quindi,
1: adesso io leggo.
0: Quante ne indovinate?
1: Quattro. Tutte tranne una.
0: Sì, quattro
1: bravo,
0: su cinque.
1: Assolutamente.
0: Una buona presa. Io sto ancora vicino a te.
1: Verifica superata. Adesso Teo, io leggo gli ingredienti della nostra vellutata d'oro alla zucca d'oro, mi raccomando, con carote e curcuma. E poi metteremo in onda la nostra videoricetta.
0: Sì.
1: Quindi gli ingredienti sono sempre per quattro persone. Abbiamo 700 grammi circa di brodo vegetale, 600 grammi di zucca biologica, 300 grammi di carote, 160 grammi di crostini integrali, però sono anche facoltativi, una cipolla, 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di curcuma, curcuma in polvere, pepe nero quanto basta e sale QB.
0: Bene, ecco, questa è la ricetta. Adesso c'è la video
1: ricetta. Adesso c'è la video ricetta.
0: Poi c'è la mia, quindi figurati. Andiamo con la video ricetta allora.
1: Da, ma anche di salute. Vellutata d'oro di zucca, carote e curcuma e con crostini. Ed ecco nel piatto gli ingredienti della salute. Fate un trito di cipolla, tagliate le carote a rondelle e la zucca a tocchetti.
2: In una pentola ponete l'olio e fate appassire la cipolla. Unite le carote a rondelle e infine la zucca a tocchetti. Aggiungete poi il brodo vegetale pronto, il sale, la curcuma e a cottura ultimata frullate tutto. E voilà, la salute è servita nel piatto.
0: Ma dai, è facile!
1: Hai visto?
0: È facile. Poi la bellutata, sai che a me piace molto.
1: Ti piace?
0: Soprattutto d'inverno.
1: E soprattutto alle 9 del mattino.
0: No, sì,
1: tu lo dovrei fare l'assaggio.
0: Alle 9 del mattino per me è mezzogiorno.
1: Sì, lo sappiamo,
0: Quindi,
1: Teo.
0: Va bene così. Quindi nella seconda parte preparo tutto, devo indossare.
1: Dobbiamo
0: anche
1: mostrare la sequenza fotografica.
0: Ma sto qua vicino a te.
1: Of course. Why not?
0: Non so se riesco ad arrivare con.
1: Se ci sentono bene, se no mi avvicino io, Teo.
0: Vabbè, uguale.
1: Dai. No, magari adesso, sei più comodo stando alla tastiera.
0: Che bello, che bello. Nuova stagione, guai vecchi. State qui con me perché, e con la nostra Rossa Ramadaschi, perché torniamo fra poco per la preparazione. State qua.
3: Spot, spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo! Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
8: Radio Alta.

0: che poi io ho preso la scusa per stare vicino così alla mia Rossana Madaschi. Ma ciao
1: Rossana. Teo, ma come stai?
0: Sai che sembriamo
1: vicini.
0: Io sembro un odontotecnico, non sono uno chef in questo caso.
1: Ci divertiamo, ma Teo, siamo
0: bellissimi. Allora,
1: ma adesso abbiamo da fare,
0: sì, ma sai che io invece ho voglia proprio
1: sì?
0: di, ma a me piace da morire.
1: Bene,
0: soprattutto
1: tra pochissimo
0: quando fa freddino sì. Vellutata la sera ti scalda,
1: infatti è proprio stagionale. Partiamo quindi con la sequenza fotografica della nostra ricetta. Ti ricordi che cos'è? Una vellutata d'oro alla zucca con carote e curcuma.
0: Okay?
1: Ok? Quindi vediamo gli ingredienti. Ovviamente la zucca, le carote, la cipolla, l'olio, il brodo vegetale, la curcuma, i crostini facoltativi, il pepe e il sale.
0: Okay,
1: vai,
0: okay.
1: Vediamo,
0: ci sono anche le cipolle, le cipolline.
1: Sì, guarda che sono lì.
0: Buone. Ok.
1: Quindi ovviamente andiamo a mondare tutti i vegetali, li laviamo, facciamo a tocchetti, come vedi, la zucca, a rondelle le carote e un trito di cipolla.
0: Ok,
1: prosegui.
0: Questa è la preparazione.
1: Quindi mettiamo, lo so che ti piace.
0: Il soffritto è una cosa incredibile.
1: Te lo devo far rifare in diretta. Quindi aggiungiamo.
0: Sai che quando facciamo il soffritto qua rimane in studio il soffritto per un mese il soffritto.
1: Fantastico.
0: Quindi olio.
1: Quindi mettiamo circa 2 cucchiai di olio in una pentola, aggiungiamo il trito che abbiamo fatto di cipolla e andiamo a farla insaporire, imbiondire.
0: Devi farlo
1: delicatamente,
0: non bruciare.
1: No, assolutamente.
0: Soffritto, non bisogna bruciarlo.
1: Prosegui.
0: Ecco.
1: Dopodiché aggiungiamo le nostre carote, prosegui.
0: Buone, sai che io le mangio anche crude le carote.
1: Vedi, cioè, sei un coniglietto.
0: Sì, fanno bene, come dicevi tu, alla vista.
1: Bravo.
0: Quando io mangio la carota vedo veramente bene.
1: Vale. Prosegui, aggiungiamo la zucca.
0: Eccola qua, la zucca con
1: prosegui.
0: Le carote che sono già lì ad aspettarla.
1: Esatto, questo è il brodo vegetale che abbiamo già pronto, la curcuma, prosegui, e il sale.
0: Quanto basta,
1: esatto,
0: non esageriate
1: assolutamente.
0: Con il sale.
1: Vedi,
0: questa
1: qua abbiamo la curcuma, perciò sono questi gli ultimi 2 ingredienti.
0: La curcuma,
1: ma più che altro colora moltissimo, ha un sapore particolare, però nella preparazione poi si perde, però abbiamo detto che la curcumina,
0: la curcumina,
1: ricordi?
0: Sì, è una spezia?
1: La curcuma è definita, è una spezia. Okay. La curcumina è il principio attivo della curcuma, abbiamo detto, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
0: Volevo dirlo io, però mi è anticipato.
1: Prosegui. Quindi facciamo cuocere quando abbiamo messo gli ultimi ingredienti per circa 30 minuti e poi frulliamo. Tutto e voilà.
0: Meno male che non dovevo frullare.
1: No, infatti, anche perché avremmo magari sporcato. Cioè,
0: già,
1: quindi ho detto,
0: oggi,
1: vabbè. Ed eccola
0: applauso,
1: qui.
0: Applauso,
1: guarda.
0: Perché è bellissima. È proprio questa.
1: Come non crostini, perché gli altri dovrei aggiungere tu. Ma adesso, Teo.
0: Cosa devo fare io?
1: Adesso ti tocca.
0: Che devo fare?
1: Prima dell'assaggio, Teo, prima dell'assaggio, prendi quel bel vassoio, avvicinalo a te.
0: Aspetta. Mamma mia, stamattina abbiamo i guai qua.
1: Abbiamo la zucca, che tra l'altro è la zucca verde. Non so se riesci.
0: Attenzione.
1: Aspetta, spostiamo il vassoio, sennò qua non ce la fai.
0: Che faccio?
1: Esatto, adesso tu devi fare una parte della sequenza di questa ricetta. Dobbiamo innanzitutto mondare la zucca, cioè prendi il cucchiaio e comincia a togliere i semi all'interno. Lascia
0: che è una cosa che io sinceramente faccio fare agli altri. Questa è una
1: adesso
0: cosa che non faccio
1: tu.
0: Mai.
1: Pulisci bene,
0: Cioè, sai che a volte mondare significa questo?
1: Pulire, esatto. Sai
0: mondo.
1: Che Teo, a volte mi chiedo. Ma i semi di zucca, quelli che vendono anche nei negozi, sono questi? No, non sono questi.
0: Se io li pianto non crescono le zucche?
1: No, sono delle zucche particolari adibite proprio per i semi di zucca che tra l'altro rientrano nella porzione benessere. Pulisci, poi aspetta, avvicina meglio, devo spostare un po' questo vassoio.
0: Tanto fa niente.
1: Riesco?
0: Ma devo toglierlo con le mani?
1: No, non con le mani, guardati se riesci meglio così. Okay. Bravo.
0: Una volta tolto tutto, aiuto.
1: Pulisci bene ancora.
0: Ma non posso tagliare
1: dentro?
0: Col coltello?
1: No. Pulisci, questa parte se vuoi sì, però dentro devi scavare con le cucchiaie.
0: Ancora?
1: Non ce la fa. Guarda,
0: devo
1: sì,
0: scavare ancora bene. Cioè, devo mondare.
1: Sarà
0: tutto.
1: Contenta Silvia d'ora in poi a
0: Mamma
1: casa.
0: Ma sto sudando, ragazzi.
1: Zucca.
0: Cioè, io sto sudando letteralmente.
1: Pensa ai cuochi.
0: Ma è durissima questa cosa qua.
1: Ok, guarda, se vuoi utilizzare il coltello.
0: Ecco, dai.
1: Vai.
0: Col coltello tagliamo,
1: tutto,
0: che questo qua taglia bene.
1: Togli. Ok.
0: Dovete andare a rivedere il filmato perché così vi fate un'idea della fatica che uno chef può fare. Ho tolto tutto.
1: Dai, insomma, ci sta,
0: più o meno.
1: Diciamo più che meno, vai.
0: Più
1: adesso andrebbe, vabbè, lavata e tutto, cosa che va bene. Adesso sì? Però devi, e sì, per forza, i vegetali vanno poi lavati dopo averli.
0: Adesso
1: che appoggiala al contrario, esatto. Adesso devi,
0: tagli in due.
1: Devi ricavare
0: la metà,
1: esatto,
0: come le rotonde, a metà.
1: Vai. Attento a non farti male perché è dura
0: questo,
1: la zucca.
0: Questo taglia.
1: Ok.
0: Miseria.
1: Vai, tac. Ok, fatto. Bravissimo. E adesso non le
0: è
1: facciamo
0: una galleria.
1: Tutte, però.
0: Questo, guarda.
1: Stai divertendo.
0: Possiamo dentro giocare con il trenino, lo facciamo passare dentro.
1: Ascolta, Teo, adesso devi ricavare delle fettine di zucca, perché dalle quali poi devi ricavare, ti ricordi, i tocchetti?
0: Sì.
1: Sì, più o meno.
0: Così,
1: vai. Attento a non tagliarti.
0: Aspetta,
1: non tagliarti. Okay. Dai, ne facciamo ancora una, poi ci fermiamo, perché altrimenti non abbiamo tempo. Basta, fermati. Dopodiché.
0: Taglio.
1: Esatto, tu dovresti preparare come nella sequenza della nostra ricetta che abbiamo visto prima, la sequenza fotografica.
0: Tac.
1: I nostri tocchetti di zucca.
0: Tac. Ok.
1: Basta. Vada, aspetta. Poi c'erano da fare le carote.
0: Aspetta che c'è il mio dito lì.
1: Va bene, dai.
0: Per dare un po' di colore, un po' di rosso.
1: Un po' di rosso, aiuto. Questa, Teo, è la zucca verde, che è la varietà più amata.
0: Sì. Perché?
1: Sì. In Italia sì. Perché ha un gusto molto dolce. Infatti poi assaggerai anche la nostra vellutata d'oro alla zucca con carote.
0: Guarda la perfezione.
1: Hai finito, io farei un applauso perché ci
0: tocchetti
1: vuoi. Quanta fatica, Teo, in cucina, vero?
0: Appoggia.
1: Adesso spostiamo.
0: Basta,
1: dai. Per oggi basta. Adesso ti do il tovagliolino. Vai, adesso sposta. Riesci, adesso arriva la degustazione.
0: Ho finito io il mio lavoro.
1: Sì, hai finito.
0: Cioè, mi hai fatto fare tutta questa. Io pensavo che bisognava mettere.
1: No.
0: Tutta
1: almeno
0: fatica,
1: però hai visto
0: niente
1: come fare. Ma sai perché, soprattutto, Teo? Manca un particolare che tu non mi hai chiesto. Io mi aspettavo che tu me lo chiedessi, ma lo devo dire. La buccia.
0: Ho tanti pensieri per la testa in questo momento.
1: Ma la buccia, vedrai che qualcuno a casa, secondo me, o in auto dove ci stanno ascoltando i nostri teleradioascoltatori, se lo sarà chiesto, che ovviamente ci vede dalla diretta, dalla TV. Perché si deve lasciare la buccia?
0: Non
1: perché
0: fa male?
1: Assolutamente no, anzi va in un certo qual modo ad aumentare le proprietà del nostro piatto.
0: Invece la domanda te la faccio.
1: Sì?
0: Cioè, la zucca con, per esempio, l'anguria è parente?
1: Sotto che punto di vista? Dal punto di vista nutrizionale?
0: Ma anche come sapore, perché io adesso...
1: Senso che in questo caso tu parli dell'anguria, che è un frutto tipicamente innanzitutto estivo.
0: Sì,
1: qui stiamo parlando di un frutto autunnale. Esattamente.
0: Cioè.
1: Una cosa carina è che la zucca fornisce poche calorie, quindi non dobbiamo avere paura.
0: Mangiate quanto ne volete di zucca.
1: E adesso tocca a te.
0: Anche per avere la zucca piena, perché molti hanno la zucca vuota. Riempitevi la zucca, che forse...
1: Guarda
0: è
1: che hai l'altro
0: migliore
1: tagliere che ti dà fastidio. Vuoi avvicinare? Adesso c'è la degustazione.
0: Aspetta, perché...
1: Quindi ricordiamoci di non togliere la buccia della zucca.
0: Lasciatela.
1: E questo era il motivo per cui tu devi pulire la zucca.
0: Anche perché già tagliarla, devi togliere pure la buccia, ciao.
1: Vai, ascolta, va ultimata. Ti ricordi, siccome abbiamo messo la curcuma, che contiene la curcumina, viene attivata con un pizzico di
0: sale?
1: Di
0: pepe.
1: Bravo.
0: Di pepe, certo.
1: Vai, quindi, vai.
0: Vado.
1: Ce la fai?
0: A me piace il pepe. Ho fatto una carbonara l'altra sera con una pepata.
1: Non esagerare,
0: Ecco. Tac.
1: Senti.
0: Aspetta. Si sente. Avvicino al microfono, ci metto pure il pepe sul microfono, siamo a posto.
1: Si sente comunque.
0: Ok. L'olio?
1: È un filo d'olio.
0: Oh, bellissimo.
1: Un filo d'olio.
0: Mi piace molto tutto quello che è oleoso.
1: Bravissimo. Ecco qua. Che abbiamo detto che anche i grassi sani, in questo caso utilizziamo l'olio extravergine di oliva,
0: facilitano
1: l'assimilazione.
0: Oh,
1: esatto.
0: E adesso
1: se vuoi la degustazione, se vuoi qualche corsino in più, però penso che bastino.
0: Ma sì, bastano. Dai, questi qua mi avvicino.
1: Avvicinati.
0: Ok.
1: Adesso
0: il nostro dramma, il nostro momento. Ma è ancora calda, l'hai preparata stamattina?
1: Sì, più o meno.
0: Mamma mia, ma è troppo forte sta donna. Vado?
1: Vai, tocca a te.
0: Già mi...
1: Senti il profumo.
0: Qualcosa di delizioso. Cioè, immaginate la colazione con il pepe, con la... Guarda che... Provo,
1: Vai.
0: No.
1: Com'è la nostra vellutata?
0: A parte che la zucca ha questo dolce salato.
1: Esatto.
0: Buonissima. Buona.
1: Ti piace? Senti, è veramente i vari sapori. Ragazzi, abbiamo i crostini integrali, tra l'altro, abbiamo aggiunto, quindi
2: sai che la mangiare tutta.
1: Buon pranzo. Anziché buona colazione con Radio Alta, facciamo pranzo con Radio Alta. Mi fa piacere, Teo, sono contenta.
2: Buona. Continua a mangiare io.
1: Tutto per te.
2: Buona.
1: Abbiamo sicuramente i sapori e le proprietà dell'autunno. La cosiddetta farmacia naturale del carrello d'autunno, Teo.
2: Che buona, buonissima.
1: Bene, te la lascio per pranzo.
0: Guarda, sì.
1: Hai visto?
0: I colori, che poi sono anche un po' i colori nostri.
1: So. Cioè abbiamo, ma li scelgo apposta.
0: Abbiamo il giallo.
1: Non è casuale.
0: Che c'è. Fantastico, brava.
1: Dai, Teo, benissimo.
0: Brava davvero. Buona,
1: grazie,
0: buona.
1: Mi fa piacere.
0: Fatela oggi questa.
1: E poi è molto semplice.
0: Sì,
1: vero?
0: Sì. A parte il taglio che mi fa fare. Però.
1: E lasciare, ti ricordi la bubu?
0: La buccia.
1: Dobbiamo poi lasciare la buccia.
0: La tagliate, lo fate con i vostri ragazzi, i vostri bambini, fate le gallerie per i trenini. Cioè, potete veramente sviluppare. Poi con la zucca puoi fare anche le facce, no? Perché c'è
1: Halloween. Esatto. Quindi.
0: L'importante è avere la zucca piena, però.
1: Questo sicuramente.
0: Zucca piena,
1: è un valore aggiunto importantissimo.
0: Grazie,
1: e si conclude
0: Giovanni.
1: Dicendo Damiano.
0: Buona salute a tutti, ma per il primo posto c'è Rossana Badaschi.
1: C'è la salute. Ci siete voi, radioascoltatori, che ci seguite sempre con tanto affetto, e ovviamente il nostro grande Teo Mangione.
0: Fantastica.
1: E grazie anche a Claudio Castelli per la diretta.
0: Ma adesso gliela facciamo mangiare pure a lui.
1: Sì, Claudio.
0: Siamo
1: sì.
0: A posto. Non la mangerà mai.
1: Mai.
0: Cioè, tutto quello che ti pare, il 90% non ha mai assaggiato niente.
1: Anche un piatto dietetico, delizioso.
0: State qui con me, ci sentiamo il prossimo mese.
1: Primo lunedì del mese.
3: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Alle 18 è il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
10: Bergamo città aperta. Bergamo città.
11: Cinema, teatro, eventi. Con Alessandro Stefanoni.
9: Bergamo città aperta sera.
11: Da lunedì a venerdì su Radio Alta alle 18.
10: Bergamo città aperta. Bergamo città.
12: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta, la vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
13: Radio Alta. Radio.

0: Don't feel sorry for Love Boy, bellissima canzone con gli iscritti politi. Siamo leggermente in ritardo, quindi andiamo subito, perdonateci se abbiamo interrotto la canzone, cosa che non facciamo quasi mai, ma tant'è questo. E quindi ci colleghiamo con il nostro Giuseppe Rodetti. Beppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno, bene. Buongiorno.
0: Si ricordi che...
1: ricordo giovedì e venerdì, ma... che non ci sono.
0: Ma come giovedì e venerdì? Cioè noi festeggiamo il compleanno, cioè il giorno
1: magari un piccolo collegamento riusciamo a farlo da Roma,
0: ma perché non dovremmo farlo? Lo facciamo con il mondo intero, non possiamo fare il collegamento con lei, no? Si svegli presto anche da Roma, no
1: perché non so gli orari che mi diranno.
0: No, si ma alle 8 del mattino che orari?
1: Quello
0: ma figurati. Allora andiamo subito, va, andiamo subito. Subito un eufemismo stamattina. Allora, caro il mio ragionamento.
1: Facciamo gli applausi a questa nazionale che è diventata campione del mondo ieri, l'altro ieri, quindi che passa in sordina, però sono dei fuori classe. Legga.
0: Allora, campioni del mondo. Superiamo Cuba nella finalissima per il titolo. Aggiudichiamo la seconda edizione del mondiale di baseball per ciechi. Che impresa, fantastico. Italia campione del mondo. È incredibile. Ma come fanno?
1: Io non riesco a giocare così, figuriamoci.
0: È incredibile.
1: Per i non vedenti, comunque siamo campioni del mondo.
0: Sì. Che noi poi con cortesia diciamo non vedenti, ma come i sordi vogliono che si chiamino così come sono sordi, e così anche i ciechi, non ci sono
1: esatto.
0: Titubanze, no, nel dirlo. Sono ciechi, ma sono campioni del mondo, incredibile, bravissimi. E poi europei di ciclismo.
1: Ieri purtroppo ho visto anche la corsa, è stato beffato Ciccone per 3 mm, non ha vinto l'europeo.
0: Incredibile. Evenepoel ha vinto 3 mm, incredibile, pazzesco.
1: Sa che io una volta ho vinto una gara di pesca, sì? Ecco, al famoso triangolo, si ricorda che c'era il laghetto davanti?
0: Sì, ricorda, certo.
1: C'era il laghetto,
0: come ecco. Si ricorda che c'era il laghetto? Ci vivo sul lago di Endine.
1: No, il laghetto davanti al triangolo, discoteca triangolo, c'era un laghetto artificiale che si pescava.
0: Le trote.
1: Ecco, io ho vinto la gara lì, avevo 13 anni, per 10 grammi.
0: Cioè, ha vinto per 10 grammi. Bravo, complimenti.
1: dietro.
0: Ecco, venduto. Vado?
1: Ne abbiamo saltata una.
0: Ah, eccola qua. Nazionale, addio.
1: Alla nazionale Dzeko, alla nazionale bosniaca.
0: Ha detto addio e lo salutiamo anche noi.
1: Campione, merita un applauso.
0: E lo salutiamo, Dzeko. Lo salutiamo. Tanti auguri. Poi invece venduto all'asta il pallone, no, della mano di Dios, incasso da 3 milioni di euro. Beh, quantomeno è servito a qualcosa. Con Maradona che segnò con la mano.
1: Pensi che la maglia che aveva su era stata venduta l'anno scorso a 8 milioni di euro.
0: Incredibile. Maradona, il cimelio, non è il più caro della storia del calcio, visto che la maglia del Pibe d'Oro di quella stessa partita appunto valeva 8 milioni. Incredibile. Bene, ragioniere, allora intanto grazie come sempre, ci sentiamo domani, si ricordi l'otto, ok?
1: L'otto.
0: Sì, ciao Beppe. L'8 ottobre è il compleanno di colazione. L'8. Ciao Beppe. Ciao. Va bene, vi saluto. Grazie Claudio, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi, grazie a tutti. Ci sentiamo domani mattina dopo un nuovo giorno con Michele Franco alle 7. Sarà colazione con la Radio Alta, perché tante cose vi devo ricordare appunto per questa nuova stagione che si è appena aperta, con tanti amici, nuove collaborazioni, nuovi programmi, e si sta avvicinando il momento in cui vi dirò tutto. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani alle 7, colazione con la Radio Alta. Buona giornata a tutti, buona settimana, ciao.
2: Radio Alta. Sono le 9. Bergamo ora. prodotti in collaborazione con lecodibergamo.it.
0: Disperso in Val Vertova, alpinisti bloccati sull'Arera 3 i soccorsi. Domenica 4 ottobre gli interventi per il soccorso alpino bergamasco, recuperato un ragazzo nella notte, soccorsa un escursionista ferita sul monte Linzone. Ancora in prima pagina, San Francesco in cattedrale a Bergamo con il vescovo Beschi. Apriamo il cuore, fedeli riuniti per gli 800 anni della morte del santo. Monsignor Beschi, la sua santità continua a ispirare la nostra vita. Ancora in prima pagina, Treviglio importuna i clienti di una pizzeria, poi morsi alla titolare e sputi agli agenti. È stata bloccata una 23enne senza fissa dimora, è stata sottoposta a TSO nella serata di sabato 3 ottobre a Treviglio. Un agente della polizia locale è stato ferito anche al naso. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre informazioni. Furti di gasolio a Martinengo, all'ennesimo raid si apposta e fa prendere il ladro. Tre episodi in tre settimane, prelevate portati via dai serbatoi dei mezzi del G Group quasi 1000 litri. L'altra notte titolare e dipendenti hanno aspettato i banditi, uno fermato dai carabinieri, l'altro è fuggito. Il traffico, andiamo a vedere situazione in A4, si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia. Ci sono dei rallentamenti, per la verità, anche perché c'è una segnalazione di incidente. Non sappiamo dirvi se in questo momento è direzione Venezia o direzione Milano, ma all'altezza di Dalmine c'è un rallentamento direzione Bergamo, quindi da Dalmine verso Bergamo, pensiamo appunto per questo tamponamento. Villa Dalmine si viaggia bene, non ci sono rallentamenti, così anche sull'asse Paltriniano e Mugazzone, bene anche in Galleria Montenegrone, Val Cavallina, Tangenziale Sud e Valle Imagna. Per quanto riguarda il meteo, invece, per le prossime ore, nubi sparse, alternata schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23 gradi. 9, 2 minuti, 40 secondi, aggiornamenti più tardi, mezzogiorno, in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con lecodibergamo.it. Colazione con Radio Alta è stato offerto da
3: Al Posto Giusto, la pluripremiata pizzeria dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina, in via dei 1117 a Castelli Calepio e su www.alpostogiusto.net.
2: Spot, spot.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
6: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
7: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione: la raccolta di lattine per AIDO, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto! Raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto AIDO nell'Orio Center di Azzano San Paolo, domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. Noi ti offriremo un gran caffè servito in lattine d'alluminio e tu avrai fatto veramente la differenza. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
2: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, anni 70.

Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola alla Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Ucraina, una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Le forze di difesa ucraine fanno sapere di aver neutralizzato 172 dei 205 droni russi lanciati da ieri sera. In Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e diventa favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti. Il presidente uscente Lula il 45%, con una differenza di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Il Papa ieri dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello affinché cessino le guerre e si costruisca la pace. Appelli per la pace ieri da Assisi per le celebrazioni di San Francesco dal Cardinale Zuppi, presidente della CEI, e il presidente della Repubblica Mattarella. Ma ascoltiamo l'appello di Papa Leone.
5: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
4: In Spagna è attesa fra poco, in questi istanti, una dichiarazione istituzionale del premier spagnolo Sánchez dal Palazzo della Moncloa. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura, cioè luglio 2027, sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Torniamo in Italia. Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. Tragedia a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 37 anni ha prima tentato di uccidere la moglie di 31 dopo una lite, poi si è gettato dal balcone di casa dal decimo piano. La donna, assieme alla figlia di un anno, è riuscita a rifugiarsi in un appartamento vicino. Pare che fosse il primo episodio di violenza da parte dell'uomo. Sul caso indagano i carabinieri. Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi, il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Spot Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: La musica grande, la musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday.

Il Facile degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo di

0: alla musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Taylor Swift con Patient Zero. Il brano è il singolo di lancio di The Life of a Showgirl, The Encore, edizione espansa del 12° album della cantante americana con 4 nuovi inediti. Scritto e prodotto da Taylor Swift insieme a Max Martin e Shellback, conferma il sodalizio creativo che

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per oggi per convocare elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio è in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa. La decisione di Sanchez di elezioni anticipate arriva dopo la bocciatura di venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. In Ucraina una persona è rimasta uccisa, 6 feriti in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. E c'è stato anche un massiccio attacco russo sulla regione di Odessa. Intanto l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese si prepara a una potenziale aggressione delle truppe di Mosca, lo scrive in esclusiva il Financial Times. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e si candida come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45% con una differenza di circa 2,5 milioni di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze governative yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari di Times of Israel. Un giorno dopo che il governo riconosciuto a livello internazionale ha lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel e si fa sentire la stangata dell'inflazione sulle famiglie italiane.
4: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 11 e un minuto. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Valgandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 73 4979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper.

0: Hot Spot.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione: la raccolta di lattine per AIDO, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto! Raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto AIDO nell'Orio Center di Azzano San Paolo, domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. Noi ti offriremo un gran caffè servito in lattine d'alluminio e tu avrai fatto veramente la differenza. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto di Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Un massiccio attacco russo anche sulla regione di Odessa. L'Estonia intanto fa sapere che sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia e si prepara a una potenziale aggressione da parte di Mosca, scrive il Financial Times. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa arriva dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa, in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. Le forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Bubab, che domina lo stretto strategico di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riporta la Reuters. Ieri il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi, milizie sostenute dall'Iran. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale aumenta del 43,5%, 0,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Diminuisce quindi la propensione al risparmio delle famiglie al 6,7%, ridotta di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il collegio di giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area a caldo, rigettando la prima istanza della società Acciaierie d'Italia e Ilva. A Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: il sagrestano social. Radio Alta Nuovo Giorno, tutti i giorni dalle 6 alle 7, prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

Elisa si presenta con Amore è, primo estratto dall'album Kintsugi. Scritto da Elisa e prodotto insieme a Dardust, il brano unisce pianoforte ed elettronica in una canzone che racconta l'amore come libertà e scelta consapevole. Per nuovi suoni su Radio Alta, Elisa, Amore

Italiano e genitori stranieri, allarme dei CPA, mancano risorse. Col nuovo decreto scuola, conoscenza obbligatoria dell'italiano di base per i genitori stranieri, Bergamo è già al limite con liste di attesa, mancano insegnanti, spazi e i contributi economici sono insufficienti. Sebino occidentale, lavori conclusi, strada riaperta alla circolazione, completato l'intervento del disgaggio del versante roccioso da cui sabato tra Castro e Riva di Solto si sono staccati dei massi lungo la statale del lago di Seo. Alle 11 appurate le condizioni di sicurezza della parete rocciosa, via libera al transito dei mezzi.

0: amministrative. Bergamo via Bianzana, telecamera attiva, oggi scattano le multe da 83 euro. Gli automobilisti che in uscita dalla città raggiungeranno direttamente rondò decorate al valore civile e si vedranno recapitare la sanzione. Videocontrollo adottato dopo il via libera arrivato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo del nuovo decreto scuola, un allarme lanciato dai CPA, mancano risorse e arriveranno ad aumentare le liste di attesa, ecco perché. L'obbligo di conoscenza dell'italiano livello A2, ovvero una comprensione elementare di base per i genitori stranieri, introdotto dal nuovo decreto scuola, spinge i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, CPA, al centro del dibattito, ma rischia il cortocircuito. La rete orobica lancia l'allarme: senza risorse applicare la normativa ed eventuali sanzioni sarà impossibile. I numeri mostrano una macchina già al limite. In 3 anni gli iscritti nei 2 centri provinciali di Bergamo sono saliti da 5.700 a 6.500, pari al 12% dell'intero bacino della Lombardia, con 4.200 utenti nei soli corsi per l'apprendimento della lingua italiana e i restanti divisi tra percorsi di licenza media, lingua inglese e competenze digitali. Una rete capillare articolata su 40 sedi territoriali e carcerarie, sostenuta dalla sinergia con gli ambiti territoriali sociali, le associazioni del terzo settore e i centri per l'impiego. Le criticità sono immediate. Salvo le sedi principali di Bergamo e Treviglio, la maggior parte dei corsi vive in prestito all'interno di aule scolastiche utilizzabili quasi soltanto in orario serale, azzerando la possibilità di svolgere lezioni mattutine, quelle più richieste e accessibili per le madri di famiglia. Sul fronte dell'organico si contano circa 55 docenti per ciascun centro, ma gli insegnanti con la specializzazione per l'italiano come seconda lingua sono pochissimi. Il risultato è un collo di bottiglia che vede già centinaia di persone bloccate in lista d'attesa. I finanziamenti europei del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione non bastano più a tamponare le carenze. Serve un piano di assunzione per docenti specializzati, il potenziamento del personale amministrativo ausiliario e la disponibilità di sedi autonome accessibili anche in orario diurno. Ci colleghiamo con Claudio Corbetta, dirigente scolastico del CPA 2 di Bergamo, nonché anche referente appunto della rete dei CPA a livello regionale. Benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, noi abbiamo cercato di riassumere un po' la situazione, così, quali sono gli aspetti che maggiormente preoccupano?
1: Sì, devo dire, ci preoccupa particolarmente questo nuovo decreto perché, come avete evidenziato voi nel servizio, abbiamo raggiunto una sorta di limite di possibilità di inserimento di cittadini stranieri o comunque di cittadini adulti nei nostri corsi, perché abbiamo risorse limitate sia in termini di organico e, come evidenziava il servizio, anche in termini di spazi a disposizione. Quindi questo ci preoccupa anche perché in questo momento non c'è molta chiarezza rispetto a quali saranno i criteri che saranno utilizzati per individuare le persone che dovranno seguire questi corsi. Quindi non abbiamo un'idea di che numeri stiamo parlando rispetto a questo.
0: Anche per, parliamo di un obbligo, bisogna risottolinearlo, per cui chi non rispetta questo obbligo è praticamente soggetto a sanzione, quindi non è che sia una facoltà, insomma, così si deve fare.
1: Esattamente, questo ci preoccupa molto, anche perché poi bisognerebbe capire chi avrà il compito di controllare, chi avrà il compito di accertare l'assolvimento di questo obbligo, e quindi anche questo significherà probabilmente un aggravio anche amministrativo per le nostre segreterie, per le nostre scuole, immaginiamo.
0: Servono quindi degli accordi, serve insomma una maggiore coordinamento da parte anche di comune, di provincia?
1: E io credo di sì, perché noi, come dicevate voi, abbiamo una serie di collaborazioni in atto con tanti comuni. Devo dire che la collaborazione sul territorio di Bergamo è buona sia con la provincia che con gli enti locali, ma forse bisogna passare da queste logiche di collaborazioni singole a una logica di programmazione di più ampio respiro, andare a leggere insieme i bisogni, dove si trovano i bisogni, quali sono i bisogni formativi della popolazione adulta in generale, e quindi poi andare a programmare l'utilizzo delle risorse pubbliche nostre, perché noi siamo una scuola pubblica, pubbliche degli enti locali, in modo da ottimizzarle, perché con questa logica di risposta quasi al bisogno quando emerge, a questo punto non è più sufficiente, ecco, come logica. Serve uno sforzo da parte di tutto il territorio di programmazione congiunta, e noi siamo ovviamente disponibili a fare la nostra parte e a mettere a disposizione anche la nostra esperienza e le nostre competenze.
0: Da una parte si parla già di liste di attesa, dall'altra di carenza di organico, soprattutto parliamo di insegnanti. In che misura dovrebbero essere aggiunte per poter offrire un servizio adeguato e coprire soprattutto le richieste?
1: Guardi, un rapido calcolo si potrebbe fare parlando appunto delle liste d'attesa che noi abbiamo avuto nel 25-26, oltre 400 persone in lista d'attesa. Un insegnante può gestire circa 80-100 studenti durante l'anno, quindi il calcolo sarebbe presto fatto. Ma non è solo questo, è che gli specialisti, questi docenti specialisti sulla classe di concorso a 023, sono anche in grado all'interno della nostra struttura di far migliorare l'offerta, di collaborare di più anche con i soggetti esterni. Sono proprio la tipologia di insegnante che noi abbiamo bisogno. Noi ne abbiamo solo 5 in questo momento in organico per tutta questa platea di adulti di cui abbiamo parlato, insomma.
0: E quindi ne servirebbero?
1: Almeno altri 5, vogliamo dire, però insomma sarebbe un incremento veramente significativo e non immaginabile nel breve periodo, immagino, per come funziona, insomma, anche l'assegnazione di risorse alle scuole.
0: Quale tipo di intervento quindi auspicate anche da parte centrale, da parte di Roma, del Ministero?
1: E guardi, lì secondo noi l'unica strada è istituire nuovi centri provinciali. A livello nazionale, dall'indagine che abbiamo fatto come rete nazionale, sono 30.000 le persone in lista d'attesa, quindi si capisce bene che il numero attuale di centri in Italia, che sono solo 130, è insufficiente. Solo parlando della provincia di Bergamo, se pensiamo che ci sono due istituzioni scolastiche, CPA1 e CPA2, che da sole gestiscono 6.500 utenti e più altri che potrebbero essercene, io credo che l'unica strada sia un investimento serio anche in termini di nuovi centri da istituire, andando a vedere dove servono, dove c'è maggiore esigenza, e sicuramente Bergamo e la Lombardia sono territori che richiederebbero nuovi centri per poter rispondere a tutte le esigenze, altrimenti non si può fare integrazione, questo è evidente. L'istruzione degli adulti è un fattore determinante per lo sviluppo dei territori, e il vero sviluppo dei territori avviene se non si lascia indietro nessuno. Noi stiamo lasciando indietro tutta una serie di cittadini che in questo momento non hanno accesso a un apprendimento per lungo tutto l'arco della vita.
0: Qui mi sembra di capire che, da lato, se questo provvedimento è auspicabile anche proprio in virtù di un processo di integrazione che è possibile soltanto se si può comunicare, quindi la comunicazione, appunto, la conoscenza della lingua italiana, dall'altra però bisogna avere delle risorse, e a questo punto mi sembra di capire che non è sufficiente tamponare con qualche piccolo numero, sarebbe proprio necessario. Su Bergamo quanti altri centri potrebbero gravitare per rendere meno faticoso il proseguo di questa attività?
1: Un terzo centro sarebbe assolutamente necessario, ma credo che se ce ne fossero anche 4, ma anche 5, lavorerebbero tutti, non dico con i numeri attuali, che però sono tanti per una sola istituzione scolastica, 3.000-3.500 utenti, potrebbero veramente garantire una maggiore offerta formativa. E non è solo un tema di integrazione linguistica dei cittadini stranieri, pensiamo a un adulto che perde il lavoro e ha bisogno dopo 20 anni di rientrare in formazione, pensiamo a una persona magari anche anziana che ha bisogno di accedere a servizi digitali, il fascicolo sanitario, sono tanti servizi formativi di base che che andrebbero offerti alla popolazione adulta, alle fasce più fragili o deboli della popolazione adulta.
0: Grazie a Corrado Corbetta per questo intervento nel telegiornale, seguiremo passo passo, vediamo un po' cosa succederà poi nei prossimi mesi, come vi organizzerete appunto nella fase di iniziale, anche per tamponare questa situazione che abbiamo così illustrato. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro altrettanto.
0: Si è concluso questa mattina l'intervento di disgaggio del versante roccioso da cui sabato tra Castro e Riva di Solto si sono staccati dei massi lungo la strada Sebina occidentale. La statale è stata riaperta alla circolazione alle 11 appena ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza. Tutti i motociclisti e ciclisti compresi erano obbligati ad utilizzare percorsi alternativi.

0: Ex, dopo l'incendio di mercoledì scorso, l'amarezza dei proprietari e mesi per una autorizzazione per poter vedere rinascere questo spazio della città.
1: L'ex magazzino Tastex resta un'enorme cicatrice urbana in attesa di una nuova vita che non arriva mai. Mentre il tempo scorre, l'edificio si sgretola e la burocrazia frena, il degrado continua a divorare i metri quadri. L'ennesima conferma arrivata mercoledì scorso, quando le fiamme sono divampate al secondo piano distruggendo l'intera area uffici. Un incendio innescato con ogni probabilità da una presenza abusiva, ennesimo episodio di una situazione di abbandono e marginalità diventata ormai quotidiana. La storia dell'immobile è un susseguirsi di occasioni perse. È prima naufragato il mega progetto di un investitore che puntava in grande, ipotizzando spazi commerciali polifunzionali, ma scontratosi con i tempi interminabili e le complessità legate al cambio di destinazione d'uso. Naufragata quella visione, ora si è fatta avanti una società olandese con un piano decisamente meno rivoluzionario ma concreto: mantenere la funzione originaria dell'immobile trasformandolo in un centro di self-storage. Niente cambi di destinazione d'uso, nessuno stravolgimento urbanistico. Eppure, anche per questa proposta più lineare, tutto è fermo in attesa delle autorizzazioni comunali per gli interventi di manutenzione straordinaria. Un cortocircuito evidente. Da un lato le istituzioni sollecitano i privati ad intervenire e recuperare gli immobili dismessi per evitare il proliferare di isole del degrado in città. Dall'altro però, quando un operatore privato si presenta con le carte in regola per mettere in sicurezza e riqualificare un bene, si ritrova imbrigliato nei tempi della macchina amministrativa. I proprietari non nascondono l'amarezza. L'incendio di mercoledì è l'ennesima dimostrazione che il tempo delle attese è finito.
0: Telecamera attiva da oggi in via Bianzana a Bergamo. Gli automobilisti che in uscita dalla città raggiungeranno direttamente il rondò decorato al valore civile si vedranno recapitare una sanzione di almeno 83 euro, un provvedimento a dire il vero in vigore dal mese di aprile del 2025 ma da molti non rispettato. Così, dopo il via libera arrivato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è optato per l'attivazione della telecamera, una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo e lo strumento individuato per farla rispettare. Oltre ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. I non autorizzati dovranno invece svoltare in via Serassi per poi rientrare da via Borsellino. Affitti camere, da un'indagine del Sole 24 Ore, Bergamo undicesima in Italia.
1: La spinta del mercato immobiliare orobico corre sempre più veloce sul binario delle singole stanze. Nel 2025 Bergamo si attesta all'undicesimo posto nella classifica nazionale dei capoluoghi per numero di nuovi affitti parziali registrati, posizionandosi come uno dei centri urbani dove la metamorfosi dell'abitare è più evidente. I dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare pubblicati dal Sole 24 Ore tratteggiano una vera e propria impennata. Tra il 2018 e il 2025 i contratti registrati in città per porzioni di immobile sono schizzati da 796 a 2134, segnando un balzo del più 166%, una crescita che stacca nettamente l'andamento delle locazioni tradizionali di interi appartamenti. All'origine di questo boom convergono fattori economici e trasformazioni strutturali della domanda. La difficoltà di sostenere i canoni mensili per un'intera abitazione in un contesto economico segnato dai redditi stagnanti e dall'impatto dell'alta inflazione spinge una quota crescente di persone verso la formula della singola stanza per contenere le uscite. Parallelamente, il mercato si sta progressivamente allontanando dal classico contratto quadriennale rinnovabile per abbracciare soluzioni ad alta flessibilità. A livello nazionale, oltre 3/4 dei contratti parziali sono ormai stipulati sotto forma di locazioni transitorie per studenti. Un trend che a Bergamo trova terreno fertile nella forte presenza universitaria e nel continuo flusso di lavoratori e professionisti in mobilità, per i quali la stanza rappresenta la risposta più rapida ed economicamente sostenibile.
0: E restiamo proprio a parlare di affitti. L'Europa fa tremare il mattone anche a Bergamo, allarme della Federazione degli Agenti Immobiliari.
1: Se per comprare una casa servono più di 5 anni del reddito medio locale, la città entra in emergenza abitativa. È il parametro matematico stabilito dal nuovo regolamento europeo per fermare i rincari immobiliari,

0: che permette ai comuni di intervenire direttamente sul mercato ponendo un freno a seconde case e affitti brevi. Una misura pensata per le grandi metropoli che rischia però di produrre un effetto distorsivo a Bergamo. L'allarme della Federazione degli Agenti Immobiliari punta il dito contro le storture di questo meccanismo. Nei quartieri centrali, nei luoghi storici di città e provincia, così come città alta, il valore degli immobili si regge spesso sulla possibilità di affittare i visitatori. Imporre un parametro rigido rischia di far crollare il valore commerciale delle proprietà e comprimere il diritto di proprietà oltre i limiti di proporzionalità, limitandole la vendita solo a chi cerca una prima casa, una domanda che in molti paesi della provincia non basta a coprire l'offerta. Il rischio per Bergamo è quello di un freno artificiale che invece di rendere le case più accessibili finisce per svalutare il risparmio immobiliare delle famiglie, colpire l'indotto dell'accoglienza e paralizzare l'intero mercato locale. Andiamo a Cologno al serio, firmato il protocollo con la prefettura per i controlli di vicinato.
1: Firmato alla prefettura di Bergamo il protocollo d'intesa per attivare i controlli di vicinato a Cologno al Serio, un nuovo servizio che unisce sicurezza, prevenzione, partecipazione civica e coesione sociale con l'intervento di cittadini volontari che si rendono disponibili a supportare il lavoro delle autorità per prevenire situazioni di microcriminalità.
2: Siamo soddisfatti di avere sottoscritto con la prefettura questo protocollo per attivare il controllo di vicinato, un servizio che verrà attivato chiedendo alle persone del nostro paese che intendano mettersi a disposizione di supportarci nell'essere un primo presidio del territorio. Chi farà parte di questi volontari, quindi del controllo di vicinato, farà una formazione per sapere effettivamente come comportarsi, che cosa segnalare, in quali modalità.
1: Nelle prossime settimane il Comune diffonderà le modalità di adesione al progetto che, come specificato dalla sindaca, non sostituisce ma supporta il lavoro delle forze dell'ordine.
2: Il controllo di vicinato ovviamente non va a sostituirsi alle forze dell'ordine, perché il numero unico per l'emergenza rimane sempre il 112 laddove si assista ad un reato. Il controllo di vicinato aiuta, diciamo, a fare una sorta di presidio e a segnalare quelle situazioni che potrebbero poi degenerare magari in episodi di microcriminalità. L'attenzione per noi è molto alta su una serie di piccoli reati, a partire dallo spaccio e episodi di piccola criminalità, ma anche purtroppo l'attenzione è sempre molto alta per quanto riguarda i reati legati alla violenza di genere.
0: Andiamo a Stezzano, iniziati i lavori per la nuova area cani.
3: Sono partiti a Stezzano i lavori per la nuova area cani comunale che prenderà il posto dell'attuale area Rintintin tra il parco Collodi e il cascinetto di via Mascagni. Il cantiere durerà circa 2 mesi e prevede lo spostamento della struttura di un centinaio di metri. Il progetto ridisegna gli spazi compresi tra i due polmoni verdi del quartiere. L'area attuale sarà smantellata e sostituita da una struttura del tutto nuova. L'intervento, approvato dalla Giunta Comunale con il progetto definitivo del 4 giugno, vale 140.000 euro ed è finanziato interamente da fondi comunali. La nuova area sorgerà in una zona verde oggi libera e si estenderà per 2.000 metri quadrati, una superficie sensibilmente maggiore rispetto a quella attuale. Lo spazio sarà diviso in 2 settori, uno per i cani di grossa taglia e uno per quelli più piccoli, separati da un divisorio all'ingresso a garanzia della sicurezza e del benessere degli animali. Entrambi saranno dotati di illuminazione e di punti di accesso all'acqua potabile. Sono inoltre previsti giochi e attrezzature per l'agility dog, dotazioni finora assenti nell'area Rintintin. Il progetto, spiega l'amministrazione, è nell'agenda comunale già da alcuni anni e sarà realizzato in 2 fasi. Prima verrà costruita la nuova area cani. Solo quando questa sarà ultimata e utilizzabile si passerà alla dismissione di quella attuale. La rimozione delle recinzioni eliminerà la divisione tra il parco Collodi e il cascinetto, che diventeranno un unico parco continuo, con l'ex area cani inglobata nel verde del cascinetto.
0: Ed ora parliamo di sport, parliamo di Atalanta. Questa sera appuntamento con tutta Atalanta del lunedì, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
4: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, a lunedì come ogni lunedì l'appuntamento è stasera alle ore 21 in diretta con tutto Atalanta sulla nostra emittente per fare il punto sulla squadra nerazzurra in vista della ripresa del campionato. Sono gli ultimi giorni le ultime partite per quel che riguarda la Nations League e le altre competizioni che riguardano le nazionali, da adesso in avanti si fa sul serio, nel senso se si comincia a pensare insomma alla ripresa che vedrà l'Atalanta impegnata tra una settimana esatta nella sesta giornata di Serie A in casa contro il Venezia in posticipo lunedì alle 18:30. Per quella che riguarda i nerazzurri, i primi a rientrare saranno che sì, che insomma sta per si farà ritrovare pronto già la ripresa degli allenamenti a Zingonia, insomma per quella che riguarda la Fanta pian pianino ritroverà tutti i suoi protagonisti, bisogna capire insomma come si è lavorato anche con quei pochi giocatori che sono rimasti al centro Bortolotti di Zingonia in queste due settimane, che sono comunque giocatori importanti, alcuni anche dei titolari, e dunque vedremo insomma quali saranno, che passi avanti saranno stati fatti anche da Maurizio Sarri, dall'allenatore, in questo senso ne discutiamo stasera. Come sempre tra gli ospiti in studio ci saranno anche i giornalisti Cesare Malnati e Piero Vailati dell'Eco di Bergamo. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 6969 42, oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. ovviamente faremo anche un po' un bilancio di quelle che sono state le prestazioni e i minuti disputati dai giocatori dell'Atalanta, dai 13 giocatori dell'Atalanta in questi giorni con le nazionali. Come detto, i primi a rientrare saranno Livoriano che sì, anche Ubric che era impegnato con l'Under 21. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis. 2 milioni di euro per cambiare volto al centro sportivo di Albano Sant'Alessandro.
5: Spogliatoi da rifare, una nuova tribuna e un centro sportivo più moderno. Ad Albano Sant'Alessandro è iniziata la riqualificazione del complesso comunale con un investimento di 2 milioni di euro. L'intervento riguarda gli edifici realizzati negli anni 80, ormai datati e poco efficienti dal punto di vista energetico. Saranno demoliti gli attuali spogliatoi e la tribuna metallica. Al loro posto una nuova area di 1340 metri quadrati con spazi per gli atleti, l'infermeria e servizi accessibili. Previsti anche interventi per la sicurezza, l'adeguamento antisismico e il miglioramento dell'efficienza energetica. Il progetto è finanziato con 1.280.000 euro di fondi ministeriali e 720.000 stanziati dal comune. 10 mesi la durata prevista del cantiere. L'attività sportiva non si fermerà. Allenamenti e partite proseguiranno durante l'intervento attraverso una gestione degli spazi che permetterà alle società di continuare a utilizzare il centro. Un intervento che punta a rinnovare l'impianto sportivo senza interrompere la pratica agonistica.
0: Ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana. Vediamo.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì variabile sulla Lombardia, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi con la possibilità di qualche piovasco sui rilievi. Temperature massime in calo di qualche grado con valori non oltre i 23-24 gradi. Nel corso della giornata di martedì su Bergamo splenderà il sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto e specialmente sui rilievi con la possibilità di qualche fenomeno associato. Nel corso della giornata di mercoledì aumenterà ulteriormente la copertura nuvolosa e aumento anche dell'instabilità con piogge sparse e temperature in ulteriore flessione con valori intorno ai 21-22 gradi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Nel corso della giornata di giovedì tempo ancora a tratti instabile, ma poi venerdì e nel corso del weekend tornerà il sole, ma con temperature più in linea con le medie stagionali. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
7: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei
9: Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda.
10: La febbre del sabato sera.
11: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
10: La febbre del sabato sera.
11: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22 la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
7: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
2: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta.

Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Un inedito intenso e commovente, pubblicato nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta in doppio CD e vinile. Il brano era stato pensato come un duetto con Ornella Vanoni. A raccoglierne idealmente la voce è la tromba di Paolo Fresu, con musica e produzione firmate da Adriano Penmino. Un omaggio elegante a una delle storie più belle della musica italiana. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo del nuovo decreto scuola, un allarme lanciato dai CPA, mancano risorse e arriveranno ad aumentare le liste di attesa, ecco perché.
2: L'obbligo di conoscenza dell'italiano livello A2, ovvero una comprensione elementare di base per i genitori stranieri, introdotto dal nuovo decreto scuola, spinge i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, CPA, al centro del dibattito, ma rischia il cortocircuito. La rete orobica lancia l'allarme: senza risorse applicare la normativa ed eventuali sanzioni sarà impossibile. I numeri mostrano una macchina già al limite. In 3 anni gli iscritti nei 2 centri provinciali di Bergamo sono saliti da 5.700 a 6.500, pari al 12% dell'intero bacino della Lombardia, con 4.200 utenti nei soli corsi per l'apprendimento della lingua italiana e restanti divisi tra percorsi di licenza media, lingua inglese e competenze digitali. Una rete capillare articolata su 40 sedi territoriali e carcerarie, sostenuta dalla sinergia con gli ambiti territoriali sociali, le associazioni del terzo settore e i centri per l'impiego. Le criticità sono immediate. Salvo le sedi principali di Bergamo e Treviglio, la maggior parte dei corsi vive in prestito all'interno di aule scolastiche utilizzabili quasi soltanto in orario serale, azzerando la possibilità di svolgere lezioni mattutine, quelle più richieste e accessibili per le madri di famiglia. Sul fronte dell'organico si contano circa 55 docenti per ciascun centro, ma gli insegnanti con la specializzazione per l'italiano come seconda lingua sono pochissimi. Il risultato è un collo di bottiglia che vede già centinaia di persone bloccate in lista d'attesa. I finanziamenti europei del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione non bastano più a tamponare le carenze. Serve un piano di assunzione per docenti specializzati, il potenziamento del personale amministrativo ausiliario e la disponibilità di sedi autonome accessibili anche in orario diurno.
1: Questa mattina l'intervento di disgaggio del versante roccioso da cui sabato tra Castro e Riva di Solto si sono staccati dei massi lungo la strada Sebina occidentale. La statale è stata riaperta alla circolazione alle 11 appena ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza. Tutti i motociclisti e ciclisti compresi erano obbligati ad utilizzare percorsi alternativi passando da Soltocollina e da Endine Gaiano. Ricordiamo che sabato in tarda mattinata alcuni massi avevano colpito 2 auto, sfondando addirittura il parabrezza di una delle 2 su cui viaggiavano una donna con la figlia. C'è anche chi ha raccontato di aver visto un macigno finire nel lago di Iseo. I lavori e le ulteriori verifiche effettuate hanno consentito ad ANAS di occupare di appurare le reali condizioni della zona e di dare via libera alla riapertura del transito dei mezzi sulla strada. Torniamo ad occuparci del degrado dell'ex Tastex. Dopo l'incendio di mercoledì scorso, l'amarezza dei proprietari e mesi per una autorizzazione per poter vedere rinascere questo spazio della città.
2: L'ex magazzino Tastex resta un'enorme cicatrice urbana in attesa di una nuova vita che non arriva mai. Mentre il tempo scorre, l'edificio si sgretola e la burocrazia frena, il degrado continua a divorare i metri quadri. L'ennesima conferma arrivata mercoledì scorso, quando le fiamme sono divampate al secondo piano distruggendo l'intera area uffici. Un incendio innescato con ogni probabilità da una presenza abusiva, ennesimo episodio di una situazione di abbandono e marginalità diventata ormai quotidiana. La storia dell'immobile è un susseguirsi di occasioni perse. È prima naufragato il mega progetto di un investitore che puntava in grande, ipotizzando spazi commerciali polifunzionali, ma scontratosi con i tempi interminabili e le complessità legate al cambio di destinazione d'uso. Naufragata quella visione, ora si è fatta avanti una società olandese con un piano decisamente meno rivoluzionario ma concreto: mantenere la funzione originaria dell'immobile trasformandolo in un centro di self-storage. Niente cambi di destinazione d'uso, nessuno stravolgimento urbanistico. Eppure anche per questa proposta più lineare tutto è fermo in attesa delle autorizzazioni comunali per gli interventi di manutenzione straordinaria. un cortocircuito evidente. Da un lato le istituzioni sollecitano i privati ad intervenire e recuperare gli immobili dismessi per evitare il proliferare di isole del degrado in città. Dall'altro però, quando un operatore privato si presenta con le carte in regola per mettere in sicurezza e riqualificare un bene, si ritrova imbrigliato nei tempi della macchina amministrativa. I proprietari non nascondono l'amarezza. L'incendio di mercoledì è l'ennesima dimostrazione che il tempo delle attese è finito.
1: Telecamera attiva da oggi in via Bianzana a Bergamo. Gli automobilisti che in uscita dalla città raggiungeranno direttamente il rondò decorato al valore civile si vedranno recapitare una sanzione di almeno 83 euro, un provvedimento a dire il vero in vigore dal mese di aprile del 2025, ma da molti non rispettato. Così, dopo il via libera arrivato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è optato per l'attivazione della telecamera. Una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo è lo strumento individuato per farla rispettare. Oltre ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. I non autorizzati dovranno invece svoltare in via Serassi per poi rientrare da via Borsellino. Affitti camere, da un'indagine del Sole 24 Ore, Bergamo undicesima in Italia.
2: La spinta del mercato immobiliare orobico corre sempre più veloce sul binario delle singole stanze. Nel 2025 Bergamo si attesta all'undicesimo posto nella classifica nazionale dei capoluoghi per numero di nuovi affitti parziali registrati, posizionandosi come uno dei centri urbani dove la metamorfosi dell'abitare è più evidente. I dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, pubblicati dal Sole 24 Ore, tratteggiano una vera e propria impennata. Tra il 2018 e il 2025 i contratti registrati in città per porzioni di immobile sono schizzati da 796 a 2134, segnando un balzo del più 166%, una crescita che stacca nettamente l'andamento delle locazioni tradizionali di interi appartamenti. All'origine di questo boom convergono fattori economici e trasformazioni strutturali della domanda. La difficoltà di sostenere i canoni mensili per un'intera abitazione in un contesto economico segnato dai redditi stagnanti e dall'impatto dell'alta inflazione spinge una quota crescente di persone verso la formula della singola stanza per contenere le uscite. Parallelamente il mercato si sta progressivamente allontanando dal classico contratto quadriennale rinnovabile per abbracciare soluzioni ad alta flessibilità. A livello nazionale, oltre i tre quarti dei contratti parziali sono ormai stipulati sotto forma di locazioni transitorio per studenti. Un trend che a Bergamo trova terreno fertile nella forte presenza universitaria e nel continuo flusso di lavoratori e professionisti in mobilità, per i quali la stanza rappresenta la risposta più rapida ed economicamente sostenibile.
1: E restiamo proprio a parlare di affitti. L'Europa fa tremare il mattone anche a Bergamo, allarme della Federazione degli Agenti Immobiliari.
2: Se per comprare una casa servono più di 5 anni del reddito medio locale, la città entra in emergenza abitativa. È il parametro matematico stabilito dal nuovo regolamento europeo per fermare i rincari immobiliari, che permette ai comuni di intervenire direttamente sul mercato ponendo un freno a seconde case e affitti brevi. Una misura pensata per le grandi metropoli che rischia però di produrre un effetto distorsivo a Bergamo. L'allarme della Federazione degli Agenti Immobiliari punta il dito contro le storture di questo meccanismo. Nei quartieri centrali, nei luoghi storici di città e provincia, così come città alta, il valore degli immobili si regge spesso sulla possibilità di affittare visitatori. Imporre un parametro rigido rischia di far crollare il valore commerciale delle proprietà e comprimere il diritto di proprietà oltre i limiti di proporzionalità, limitandole la vendita solo a chi cerca una prima casa, una domanda che in molti paesi della provincia non basta a coprire l'offerta. Il rischio per Bergamo è quello di un freno artificiale che, invece di rendere le case più accessibili, finisce per svalutare il risparmio immobiliare delle famiglie, colpire l'indotto dell'accoglienza e paralizzare l'intero mercato locale.
1: Andiamo a Cologno al Serio, firmato il protocollo con la prefettura per i controlli di vicinato.
3: Firmato alla prefettura di Bergamo il protocollo d'intesa per attivare i controlli di vicinato a Cologno al Serio, un nuovo servizio che unisce sicurezza, prevenzione, partecipazione civica e coesione sociale con l'intervento di cittadini volontari che si rendono disponibili a supportare il lavoro delle autorità per prevenire situazioni di microcriminalità.
4: Siamo soddisfatti di avere sottoscritto con la prefettura questo protocollo per attivare il controllo di vicinato, un servizio che verrà attivato chiedendo alle persone del nostro paese che intendano mettersi a disposizione di supportarci nell'essere un primo presidio del territorio. Chi farà parte di questi volontari, quindi del controllo di vicinato, farà una formazione per sapere effettivamente come comportarsi, che cosa segnalare, in quali modalità.
3: Nelle prossime settimane il Comune diffonderà le modalità di adesione al progetto che, come specificato dalla sindaca, non sostituisce ma supporta il lavoro delle forze dell'ordine.
4: Il contatto ovviamente non va a sostituirsi alle forze dell'ordine, perché il numero unico per l'emergenza rimane sempre il 112 laddove si assista ad un reato. Il controllo di vicinato aiuta, diciamo, a fare una sorta di presidio e a segnalare quelle situazioni che potrebbero poi degenerare magari in episodi di microcriminalità. L'attenzione per noi è molto alta su una serie di piccoli reati, a partire dallo spaccio e episodi di piccola criminalità, ma anche purtroppo l'attenzione è sempre molto alta per quanto riguarda i reati legati alla violenza di genere.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV. Come sempre un saluto cordiale a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, e siamo abituati bene perché a lunedì dalla redazione dell'Eco di Bergamo abbiamo con noi il giornalista Piero Vailati. Buona settimana anche a te Piero, come stai innanzitutto?
6: Tutto bene, grazie, buona giornata e buona settimana a tutti.
5: Allora, sulla rampa di lancio, perché c'è questo nuovo format dell'Eco di Bergamo, del nostro quotidiano che sta riscuotendo un grande successo, Renato Pedretti e Claudio Castelli ci stanno già proponendo dalla regia l'apertura. Faccio salire anche la pagina perché questi sono gli azzurri che questa sera saranno impegnati con

0: per cui andiamo avanti così, insomma.
1: Ecco, però è un bel concetto, non, questo, non tutti vedo, si lamentano, però va bene così. Piero, scusa, mi sono interrotto. Tutti si lamentano, però a tutti va bene così. Questo è un concetto importante.
0: Bene, è chiaro, le società si lamentano perché si gioca troppo, però proprio perché si gioca troppo prendono i diritti televisivi e fanno cassa. I giocatori si infortunano, si lamentano perché si infortunano, perché si gioca troppo, ma se prendono gli stipendi che prendono è perché le società incassano i diritti televisivi. E quindi insomma nessuno ha interesse a cambiare.
1: Ho capito che è un gioco virtuoso. Tra l'altro l'incipit, Piero, dell'articolo di Roberto, questo assurdo tempo sospeso prima del tritacarne è interessante. Quelli che poi contano i money ci diranno che va benissimo così, che questa Nation League è una competizione imperdibile. Poi c'è la stoccata, in verità stavamo benissimo senza questa Nation League.
0: Non ne sentivamo la mancanza, si poteva fare un calendario meglio distribuito, ma nell'interesse di tutti, nell'interesse dello spettacolo stesso, perché poi lo spettatore va allo stadio domenica, lunedì, quando sarà, e si trova dei giocatori spremuti dalla nazionale o addirittura squadre senza i giocatori che si sono infortunati in nazionale. È chiaro, la nazionale è un'istituzione, un patrimonio di tutti e nessuno vuole abolire le nazionali, però si tratta di inquadrare il calendario in maniera un po' più logica, magari facendolo partire quando parte, però senza tutte queste soste, facendolo finire un po' prima in modo tale che poi ci sia tempo per le nazionali e ci sia tempo per le vacanze legittime dei giocatori, per poi riprendere a luglio tutti insieme e non a spezzoni, uno che arriva da un angolo del mondo, l'altro dall'altro e l'altro magari dalla luna.
1: Esatto, uno dalla luna, però la razionalità nel mondo del calcio moderno, come giustamente l'hai definito tu, pare che non sia di casa. Domani però c'è il ritorno della ripresa a Zingonia dei calciatori che o sono rimasti oppure devono rientrare. C'è questo bel titolo alla pagina 34 a firma di Matteo Spini. Buongiorno caro Matteo. L'Atalanta rivuole il vero CDK. E qui c'è un argomento molto interessante. Voglio sentire il tuo illuminante pensiero, perché CDK l'abbiamo scoperto centravanti addirittura ai mondiali. Gioca con la maglia del Belgio e offre delle prestazioni sicuramente superiori, almeno dal mio punto di vista, a quelle che ha offerto ultimamente in casa nostra.
0: Ma già con Gasperini l'anno dell'Europa League, comunque quando si era infortunato Scamacca e Lukman era in Coppa d'Africa, ricordiamo un decetelare centravanti. Sì. In situazioni abbastanza diverse, nel Belgio gioca un pochino più arretrato, un pochino più mobile per togliere punti di riferimento alla difesa avversaria, ma io credo che non sia una questione di ruolo. De Ketelaere ha la classe e la tecnica per giocare in qualsiasi posizione dell'attacco, perché poi quando si allarga stringe, quando gioca da ala, diciamo, di una volta stringe, rientra, tira di sinistro, fa assist, l'abbiamo visto fare grandissime prestazioni nell'Atalanta anche in quel ruolo. Purtroppo a Bergamo c'è qualcosa che da qualche mese non funziona. Benissimo, ad esempio, i primi tempi con Palladino, era partito davvero bene, poi però con l'inizio proprio di questo 2026 le cose si sono un po' complicate. Chiaro che fa piacere vederlo vivace, brillante e anche a tratti determinante con il Belgio, vediamo adesso, tornando a Bergamo, se riesce a esserlo altrettanto anche l'Atalanta.
1: Anche perché poi nel boxettino c'è il fatto categorico delle sue prestazioni, un solo gol,
0: tutto l'anno solare.
1: Uno, insomma, mi sembra per un giocatore della sua qualità sicuramente non un grande risultato. Scorrendo sempre la pagina, già c'è il calciomercato, Piero. Io non lo so cosa state combinando in redazione, Matteo Spini dove va a scovare queste notizie.
0: Il calciomercato non si ferma mai.
1: Cioè, scusami,
0: si sta già lavorando non solo su gennaio, ma addirittura sull'estate.

0: prossima ci sono delle operazioni in cantiere che verranno poi definite l'estate prossima al calciomercato.
1: Io sfoglio questa mattina facendo colazione all'Eco di Bergamo e scopro appunto che c'è questo calciatore che si chiama Viveros, qual è la pronuncia esatta?
0: Ma credo Viveros, ma la prossima volta che lo sento nominare è la seconda.
1: Esatto, ma dove l'ha scoperto Matteo? Va bene che lui è un giramondo, però...
0: Matteo di notte scandaglia il web, probabilmente gli è arrivata qualche voce, qualche riferimento di questo giocatore, no? Che per carità non vuol dire il fatto che non sia conosciuto, non vuol dire che non sia forte. Abbiamo avuto illustrissimi esempi nella storia proprio anche recentissima dell'Atalanta di giocatori che sono arrivati da illustri sconosciuti e poi si sono affermati come giocatori di altissima qualità, se non fuori classe. Quindi fidiamoci, se l'Atalanta ce l'ha nel mirino, sicuramente è un giocatore che qualche attenzione la merita.
1: Ecco, c'è anche il nuovo calendario per riguarda la primavera con gli anticipi e i posticipi, però questa sera 20:45 al glorioso Dall'Ara di Bologna. Tra l'altro la questione degli stadi e all'ordine del giorno, visto che non ci facciamo mancare nulla. Ho colto un sorrisino un po' ironico. Non ci facciamo mancare
0: rassegnato,
1: nulla.
0: Rassegnato, ironico, vedi tu, ma è una situazione veramente
1: tragicomica, una tragedia, direbbe. Tragicomica. Avrebbe scritto Gianni Brera, una tragedia veramente all'italiana. Mancini si affida a Scamacca per battere ancora la Turchia. Samardžić che perde in Olanda, 9 in campo, ecco, cioè questo è una notizia importante, 9 in campo fra oggi e domani, e c'è qualcuno che poi guarda le partite con gli amuleti in mano, sperando che non ci siano.
0: Anche perché non dimentichiamoci che lunedì si riparte col Venezia, che oltre a essere una buona squadra, perché non merita gli 0 punti che ha finora, perché sul piano del gioco ha fatto delle buone prestazioni, ha avuto pochi nazionali e quindi è rimasto ad allenarsi al gran completo per 3 settimane pensando solo all'Atalanta. Quindi insomma qualche vantaggio potrebbe averlo, ed è già un invito a non sottovalutare l'appuntamento né da parte di chi andrà in campo né da parte di chi andrà fuori e magari andrà allo stadio aspettandosi la passeggiata.
1: Allora Samardžić ieri ha giocato con la Serbia dal primo minuto, che ha perso 2-1 in Olanda, primo gol di Combiners. Ogni tanto risorge,
0: esiste ancora.
1: Vedo ancora una punizione, tra l'altro orange. Veramente
0: la tua cravatta è in omaggio a Combiners,
1: in omaggio agli Orange, un omaggio ai simpatici olandesi. Piero, però adesso mi devi aiutare, perché io vorrei salutare Gianluca Besala, la regia. Grazie.
0: Pensavo arrivassi con le pagelle.
1: No, guarda, io non so cosa si inventa Gianluca Besala. Ogni tanto lo chiamo e gli dico, ma cosa ti frulla nel cervello? Cosa serve, lo leggo, a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, cosa serve l'Atalanta per risalire alla classifica? Punto di domanda. La risposta è semplice, direte voi. Lo dicono le statistiche, X minuscolo G maiuscolo. 2 punti, occasioni più pulite senza cedere in difesa, X minuscolo G maiuscolo. Io non dico nulla perché ammetto la mia ignoranza, però chiedo lumi a te, Piero. Cioè, cosa significa?
0: Sono gli expected goal, ovvero la capacità di creare occasioni occasioni da rete, è la capacità, il dato che esprime, certo, la capacità di una squadra di creare occasioni da rete, in poche parole. Quindi i gol attesi in una partita da parte di una squadra è un dato molto ricorrente nel calcio moderno. Tu sai che io non sono un esasperato cultore dei dati, però è un dato di fatto che tutti questi dati aiutino a migliorare il rendimento della squadra, e tanti giocatori, tanti allenatori proprio hanno fra i loro analyst degli esperti proprio di queste situazioni.
1: È il calcio moderno, l'hai detto tu giustamente, ormai si coglie ogni piccola sfumatura ed è questo un aspetto importante.
0: In sostanza poi se vogliamo tradurlo in soldoni bisogna far gol senza concedere occasioni.
1: Eh no, perché poi voglio dire le cose del calcio in teoria
0: credo
1: sono
0: che
1: semplici.
0: Non serva Einstein per
1: no, sono semplici
0: per elaborare questa teoria.
1: No, ultimamente invece ci si deve un po' così aggrovigliare rispetto a tutta una serie di concetti, ma giustamente mi chiedono da casa, Piero, un amico, il nostro collega Andrea Iannotta, che tra l'altro è un tifoso bianconero, lui scrive di economia sull'Eco di Bergamo, però ti chiede, questo campionato secondo te cosa potrà offrire all'Atalanta? Perché poi io leggo dei range, bel termine, dove siamo collocati secondo te a questo punto?
0: Ma siamo collocati nel gruppone che sta dietro le tre, quattro che lotteranno verosimilmente per lo scudetto, però vediamo il Napoli, vediamo il Milan, vediamo la Juve, in fondo le sole che finora hanno convinto sono Inter e Roma, lo stesso Como e i suoi problemi. L'Atalanta è nel gruppone e come sempre in una gara quando sei in gruppo conta stare lì nel gruppo fin quando hai la gamba giusta per allungare o per fare la volata e quindi per l'Atalanta in questo momento di evidente difficoltà, adesso vedremo, ma difficilmente, forse sarà migliorato qualcosa sul piano della condizione, ma difficilmente sul piano della tattica perché i giocatori sono stati in giro per le nazionali, però appunto l'Atalanta è importante che adesso in qualche modo con le unghie coi denti resti aggrappata al gruppone per poi quando potrà sviluppare e mettere a frutto tutto il lavoro che ha fatto dall'inizio della stagione abbia la gamba per piazzare l'allungo o la volata.
1: Ecco, ho l'ultima domanda, mi ha scritto Massimiliano Piccinelli da Caravaggio che saluto, ciao Massimiliano, ti chiede secondo te questa Atalanta quando riuscirà a trovare la quadra, perché poi è l'argomento che viene dibattuto anche all'interno di Corner, tutti vorrebbero il tutto subito oppure la pazienza dichiarata in tempi non sospetti dal buon Cesare Zapperi del Corriere della Sera, fino a quando questa pazienza sarà anche accettata se vogliamo dalla tifoseria atalantina?
0: Ma io sono iscritto al partito della pazienza sin dalle prime battute, quindi sono convinto che si debba attendere, è stata fatta questa scelta ed era chiaro che avrebbe comportato delle difficoltà. Io credo che fino a fine andata, diciamo, fino a gennaio sia giusto concedere margini a questa squadra sperando che non ci siano contrattempi esterni di altro tipo, però qualche mese 3-4 mesi insomma per le squadre di Sarri sono sempre state necessarie e quindi a maggior ragione quest'anno quando il calcio di Sarri è arrivato a innestarsi su un telaio che era completamente diverso. Se noi prendiamo Sarri al Napoli per fare un esempio rapido, è arrivato dopo Rafa Benitez che giocava grosso modo in maniera simile. Adesso Sarri è arrivato proprio su dopo un ciclo di allenatori che giocavano in maniera...
1: È cambiato completamente il motore della squadra, su questo assolutamente non ci piove. Piero, io ho cercato disperatamente il tuo nome e l'articolo sull'Eco di Bergamo per gli ospiti di questa sera nel salotto di Matteo.
0: No, ci sono, non so con chi, ma Matteo mi ha convocato.
1: Ah, ecco, perché voglio dire, volevo avere la tua conferma.
0: Un po' come Mancini. Convocazioni all'ultimo momento, poi vede chi lasciare a casa e chi
1: perfetto, chi allora ti vedremo anche questa sera dalle ore 21 in poi, imperdibile l'appuntamento con Matteo De Santis e i suoi ospiti. Ti auguro una buona settimana, ci vediamo martedì, ricordati
0: martedì dopo la partita con il Venezia.
1: Grazie
0: per l'invito e buona settimana a tutti.
1: Grazie a Piero Vailati, a Renato Pedretti, a Claudio Castelli in regia. Noi ci vediamo come sempre domani. L'augurio di una buona settimana.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
0: Spot spot.
2: Tanghetti, affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober. Yeah.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Tornano i Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Lasciate. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione: la raccolta di lattine per Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto! Raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto Aido nell'Orio Center di Azzano San Paolo, domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. Noi ti offriremo un gran caffè servito in lattine d'alluminio e tu avrai fatto veramente la differenza. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
5: La musica grande, Radio Alta.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Ecco una bella novità per gli amanti della dance: Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind. Una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del nuovo decreto scuola, un allarme lanciato dai CPA, mancano risorse e arriveranno ad aumentare le liste di attesa, ecco perché.
2: L'obbligo di conoscenza dell'italiano livello A2, ovvero una comprensione elementare di base per i genitori stranieri, introdotto dal nuovo decreto scuola, spinge i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, CPA, al centro del dibattito, ma rischia il cortocircuito. La rete orobica lancia l'allarme: senza risorse applicare la normativa ed eventuali sanzioni sarà impossibile. I numeri mostrano una macchina già al limite. In 3 anni gli iscritti nei 2 centri provinciali di Bergamo sono saliti da 5.700 a 6.500, pare al 12% dell'intero bacino della Lombardia, con 4.200 utenti nei soli corsi per l'apprendimento della lingua italiana e i restanti divisi tra percorsi di licenza media, lingua inglese e competenze digitali. Una rete capillare articolata su 40 sedi territoriali e carcerarie, sostenuta dalla sinergia con gli ambiti territoriali sociali, le associazioni del terzo settore e i centri per l'impiego. Le criticità sono immediate. Salvo le sedi principali di Bergamo e Treviglio, la maggior parte dei corsi vive in prestito all'interno di aule scolastiche utilizzabili quasi soltanto in orario serale, azzerando la possibilità di svolgere lezioni mattutine, quelle più richieste e accessibili per le madri di famiglia. Sul fronte dell'organico si contano circa 55 docenti per ciascun centro, ma gli insegnanti con la specializzazione per l'italiano come seconda lingua sono pochissimi. Il risultato è un collo di bottiglia che vede già centinaia di persone bloccate in lista d'attesa. I finanziamenti europei del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione non bastano più a tamponare le carenze. Serve un piano di assunzione per docenti specializzati, il potenziamento del personale amministrativo ausiliario e la disponibilità di sedi autonome accessibili anche in orario diurno.
1: Si è concluso questa mattina l'intervento di disgaggio del versante roccioso da cui sabato tra Castro e Riva di Solto si sono staccati dei massi lungo la strada Sebina occidentale. La statale è stata riaperta alla circolazione alle 11 appena ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza. Tutti i motociclisti e ciclisti compresi erano obbligati ad utilizzare percorsi alternativi passando da Solto Collina e da Endine Gaiano. Ricordiamo che sabato in tarda mattinata alcuni massi avevano colpito 2 auto, sfondando addirittura il parabrezza di una delle 2 su cui viaggiavano una donna con la figlia. C'è anche chi ha raccontato di aver visto un macigno finire nel lago di Seo. I lavori e le ulteriori verifiche effettuate hanno consentito ad ANAS di occupare di appurare le reali condizioni della zona e di dare via libera alla riapertura del transito dei mezzi sulla strada. Torniamo ad occuparci del degrado dell'ex Tastex. Dopo l'incendio di mercoledì scorso, l'amarezza dei proprietari e mesi per una autorizzazione per poter vedere rinascere questo spazio della città.
2: L'ex magazzino Tastex resta un'enorme cicatrice urbana in attesa di una nuova vita che non arriva mai. Mentre il tempo scorre, l'edificio si sgretola e la burocrazia frena, il degrado continua a divorare i metri quadri. L'ennesima conferma arrivata mercoledì scorso, quando le fiamme sono divampate al secondo piano distruggendo l'intera area uffici. Un incendio innescato con ogni probabilità da una presenza abusiva, ennesimo episodio di una situazione di abbandono e marginalità diventata ormai quotidiana. La storia dell'immobile è un susseguirsi di occasioni perse. È prima naufragato il mega progetto di un investitore che puntava in grande, ipotizzando spazi commerciali polifunzionali, ma scontratosi con i tempi interminabili e le complessità legate al cambio di destinazione d'uso. Naufragata quella visione, ora si è fatta avanti una società olandese con un piano decisamente meno rivoluzionario ma concreto: mantenere la funzione originaria dell'immobile trasformandolo in un centro di self-storage. Niente cambi di destinazione d'uso, nessuno stravolgimento urbanistico. Eppure anche per questa proposta più lineare tutto è fermo in attesa delle autorizzazioni comunali per gli interventi di manutenzione straordinaria. un cortocircuito evidente. Da un lato le istituzioni sollecitano i privati ad intervenire e recuperare gli immobili dismessi per evitare il proliferare di isole del degrado in città. Dall'altro però, quando un operatore privato si presenta con le carte in regola per mettere in sicurezza e riqualificare un bene, si ritrova imbrigliato nei tempi della macchina amministrativa. I proprietari non nascondono l'amarezza. L'incendio di mercoledì è l'ennesima dimostrazione che il tempo delle attese è finito.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
6: Alta Play

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto di Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Un massiccio attacco russo anche sulla regione di Odessa. L'Estonia intanto fa sapere che sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Si prepara a una potenziale aggressione da parte di Mosca, scrive il Financial Times. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa arriva dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa, in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. Le forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Bubab, che domina lo stretto strategico di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riporta la Reuters. Ieri il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi, milizie sostenute dall'Iran. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale aumenta del 43,5%, 0,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Diminuisce quindi la propensione al risparmio delle famiglie al 6,7%, ridotta di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il collegio di giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area a caldo, rigettando la prima istanza della società Acciaierie d'Italia e Ilva. A Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: e prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus, in streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: È il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
1: Bergamo città.
2: Cinema, teatro, eventi. Con Alessandro Stefanoni.
0: Bergamo città aperta sera.
2: Da lunedì a venerdì su Radio Alt.

0: nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Telecamera attiva da oggi in via Bianzana a Bergamo. Gli automobilisti che in uscita dalla città raggiungeranno direttamente il rondò decorato al valore civile si vedranno recapitare una sanzione di almeno 83 euro, un provvedimento a dire il vero in vigore dal mese di aprile del 2025, ma da molti non rispettato. Così, dopo il via libera arrivato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è optato per l'attivazione della telecamera. Una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo è lo strumento individuato per farla rispettare. Oltre ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. I non autorizzati dovranno invece svoltare in via Serassi per poi rientrare da via Borsellino. Affitti camere, da un'indagine del Sole 24 Ore, Bergamo undicesima in Italia. La spinta del mercato immobiliare orobico corre sempre più veloce sul binario delle singole stanze. Nel 2025 Bergamo si attesta all'undicesimo posto nella classifica nazionale dei capoluoghi per numero di nuovi affitti parziali registrati, posizionandosi come uno dei centri urbani dove la metamorfosi dell'abitare è più evidente. I dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare pubblicati dal Sole 24 Ore tratteggiano una vera e propria impennata. Tra il 2018 e il 2025 i contratti registrati in città per porzioni di immobile sono schizzati da 796 a 2134, segnando un balzo del più 166%. Una crescita che stacca nettamente l'andamento delle locazioni tradizionali di interi appartamenti. All'origine di questo boom convergono fattori economici e trasformazioni strutturali della domanda. La difficoltà di sostenere i canoni mensili per un'intera abitazione in un contesto economico segnato dai redditi stagnanti e dall'impatto dell'alta inflazione spinge una quota crescente di persone verso la formula della singola stanza per contenere le uscite. Parallelamente il mercato si sta progressivamente allontanando dal classico contratto quadriennale rinnovabile per abbracciare soluzioni ad alta flessibilità. A livello nazionale, oltre i tre quarti dei contratti parziali sono ormai stipulati sotto forma di locazioni transitorio per studenti. Un trend che a Bergamo trova terreno fertile nella forte presenza universitaria e nel continuo flusso di lavoratori e professionisti in mobilità, per i quali la stanza rappresenta la risposta più rapida ed economicamente sostenibile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

quando inizia una nuova stagione, un po' come reincontrare vecchi amici, ovviamente anche ascoltatori nuovi, ai quali piano piano daremo una spiegazione su quello che siamo qui a fare tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio, con i piedi al centro della terra del funk. Il programma in onda tutti i giorni, pochi minuti dopo le 4 del pomeriggio, su Radio Alta. Io sono Luciano Berri. Allora si parte. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. Il periodo estivo, oltre al caldo, ci ha regalato comunque molta musica per quanto riguarda la nostra area di competenza. Sono molte le canzoni archiviate, piano piano le sto filtrando e cercherò di dare veramente il meglio a tutti voi appassionati. Per il momento però io inizierei con un pezzo di storia.

ragazzi, Luther Vandross, Janet Jackson, un brano che gioca su un netto contrasto con quella che è la storia del film. The best things in life are free. È un bel messaggio, forse un po' così per romantici, però la canzone è letteralmente splendida. Abbiamo

qualcuno non sarà sfuggito un dettaglio: questa è una canzone del passato, appartiene alla grande discografia di Al Jarreau, era 1983, Trouble in Paradise, canzone prodotta tra gli altri da Jay Graydon, che ha prodotto tra i tanti anche George Benson, un vero fenomeno della musica internazionale. Questa è una nuova versione, il suo primo passaggio a Discovery Funk, per due ragazze che conosciamo molto bene perché le abbiamo musicalmente indagate parecchio in questi anni, e loro sono Terry Green e Castella, protagoniste di questa nuova versione.

la linea di basso che è familiare a chiunque, è stata campionata veramente tante volte, anche all'interno di grandi successi da LL Cool J, Mary J. Blige, ma tutto nasce da questa canzone del 1982 che si chiama Rising to the Top, lui, Kenny Burke. Ed ora massima attenzione, è uscito il nuovo album di Chuck Khan.

Abbiamo chiuso la stagione scorsa ascoltando due singoli che anticipavano quest'album che nel frattempo è uscito. Si chiama Chuckzilla. Un album ricco di collaborazioni, già un accenno con l'uscita del singolo insieme a Snoop Dogg, mentre invece questa Bring the Party molto fresca, molto pop, decisamente è insieme a Lenny Kravitz. È uscito il nuovo album di Chuck Khan, si chiama Chuckzilla. Ora il disco nuovo di Bluey.

0: partiamo dal presupposto che chi conosce Bluey non può non amarlo. È una figura veramente straordinaria, umanamente, musicalmente, artisticamente. È il leader di Incognito, ma anche altri progetti paralleli come Strada insieme a Giles Peterson e poi Citrus Sun. Ha anche portato avanti una sua produzione come solista, 3 album, il quarto uscirà il prossimo 16 ottobre, ovviamente ne parleremo, stiamo già iniziando a farlo con questa canzone che è la title track che anticipa appunto questa uscita. È tutto per oggi, io vi aspetto domani, avrei dovuto dirvi un sacco di altre cose su tutto quello che sta succedendo a Radio Alta, sulle novità, lo faremo piano piano. Oggi io ero carico di entusiasmo e la musica ha fatto come sempre il suo gioco, mi ha coinvolto al 100%. Appuntamento a domani oppure su mixcloud.com. ovviamente ricordo anche la replica attorno alle 19. Ora celebriamo i 50 anni per un album di Barry White.
1: Discovery Funk.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Spot Spot.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica italiana, il governo ha posto oggi la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma alla legge elettorale della maggioranza. Sono previste nuove richieste di fiducia dell'esecutivo prima del voto finale di giovedì sul provvedimento. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha affermato Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra erano arrivati soltanto 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico, ha precisato Fornaro. Risultato a sorpresa nelle elezioni presidenziali brasiliane. Ieri, contrariamente ai pronostici, il presidente uscente Lula è stato superato di circa 2 punti percentuali dal candidato della destra liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora agli arresti domiciliari dopo il tentato golpe del 2022. Si andrà quindi al ballottaggio tra i due candidati il prossimo 25 ottobre.
5: Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
4: Israele, grazie al coraggio dei nostri combattenti abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato di distruzione dei nostri cittadini e dello Stato. Lo ha affermato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando durante la cerimonia commemorativa nazionale sul Monte Herzl in occasione del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023. Il premier israeliano ha poi aggiunto: abbiamo dei compiti da svolgere e intendiamo portarli a termine. A Gaza non ci sarà alcun governo di Hamas. Coloro che hanno tenuto in ostaggio i nostri concittadini vivranno di tempo preso in prestito. Karl Dieseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina 2026. I tre scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

attualità, territorio, università, sport, eventi e le voci dei protagonisti della nostra comunità con Alessandro Stefanoni. Ogni mattina da lunedì a venerdì su Radio Alta c'è

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

ed il film che sembrava più triste ha il suo lieto fine. Sono quello che appare e scompare, al mattino a volte è difficile. Il sipario si alza ancora, il concerto non deve finire.

0: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: La musica grande. Radio Alta Play Today.

0: La musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. E adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Affari perfetti.
0: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Pronto a fare la differenza? Abbiamo un'importante missione: la raccolta di lattine per Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Presto! Raduna amici, parenti, colleghi e conoscenti. Consegna ogni lattina che trovi al punto Aido nell'Orio Center di Azzano San Paolo, domenica 11 ottobre entro mezzogiorno in via Emilia Azzano San Paolo. Noi ti offriremo un gran caffè servito in lattine d'alluminio e tu avrai fatto veramente la differenza. Perché ricorda, ogni lattina è un gesto d'amore ed insieme salveremo una vita. Ricicla oggi, dona domani.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Charlie Gear torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gear e Cat Burns, Small Talk.

I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad.

0: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
1: Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Giorgia con Parafulmini. Il nuovo singolo anticipa G più 1, l'edizione speciale dell'album G, con brani inediti e versioni live. Nato da una fase di sperimentazione artistica, il pezzo vede Giorgia coinvolta direttamente nella scrittura insieme a nuovi autori e produttori, segnando un'evoluzione del suo percorso musicale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Giorgia, Parafulmini.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Parliamo del nuovo decreto scuola, un allarme lanciato dai CPA, mancano risorse e arriveranno ad aumentare le liste di attesa, ecco perché.
3: L'obbligo di conoscenza dell'italiano livello A2, ovvero una comprensione elementare di base per i genitori stranieri, introdotto dal nuovo decreto scuola, spinge i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, CPA, al centro del dibattito, ma rischia il cortocircuito. La rete orobica lancia l'allarme: senza risorse applicare la normativa ed eventuali sanzioni sarà impossibile. I numeri mostrano una macchina già al limite. In 3 anni gli iscritti nei 2 centri provinciali di Bergamo sono saliti da 5.700 a 6.500, pari al 12% dell'intero bacino della Lombardia, con 4.200 utenti nei soli corsi per l'apprendimento della lingua italiana e i restanti divisi tra percorsi di licenza media, lingua inglese e competenze digitali. Una rete capillare articolata su 40 sedi territoriali e carcerarie, sostenuta dalla sinergia con gli ambiti territoriali sociali, le associazioni del terzo settore e i centri per l'impiego. Le criticità sono immediate. Salvo le sedi principali di Bergamo e Treviglio, la maggior parte dei corsi vive in prestito all'interno di aule scolastiche utilizzabili quasi soltanto in orario serale, azzerando la possibilità di svolgere lezioni mattutine, quelle più richieste e accessibili per le madri di famiglia. Sul fronte dell'organico si contano circa 55 docenti per ciascun centro, ma gli insegnanti con la specializzazione per l'italiano come seconda lingua sono pochissimi. Il risultato è un collo di bottiglia che vede già centinaia di persone bloccate in lista d'attesa. I finanziamenti europei del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione non bastano più a tamponare le carenze. Serve un piano di assunzione per docenti specializzati, il potenziamento del personale amministrativo ausiliario e la disponibilità di sedi autonome accessibili anche in orario diurno.
2: Si è concluso questa mattina l'intervento di disgaggio del versante roccioso da cui sabato tra Castro e Riva di Solto si sono staccati dei massi lungo la strada Sebina occidentale. La statale è stata riaperta la circolazione alle 11 appena ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza. Tutti i motociclisti e ciclisti compresi erano obbligati ad utilizzare percorsi alternativi passando da Soltocollina e da Endine Gaiano. Ricordiamo che sabato in tarda mattinata alcuni massi avevano colpito 2 auto, sfondando addirittura il parabrezza di una delle 2 su cui viaggiavano una donna con la figlia. C'è anche chi ha raccontato di aver visto un macigno finire nel lago di Seo. I lavori e le ulteriori verifiche effettuate hanno consentito ad ANAS di occupare di appurare le reali condizioni della zona e di dare via libera alla riapertura del transito dei mezzi sulla strada. L'Europa fa tremare il mattone anche a Bergamo, allarme della Federazione degli Agenti Immobiliari.
3: Se per comprare una casa servono più di 5 anni del reddito medio locale, la città entra in emergenza abitativa. È il parametro matematico stabilito dal nuovo regolamento europeo per fermare i rincari immobiliari, che permette ai comuni di intervenire direttamente sul mercato ponendo un freno a seconde case e affitti brevi. Una misura pensata per le grandi metropoli che rischia però di produrre un effetto distorsivo a Bergamo. L'allarme della Federazione degli Agenti Immobiliari punta il dito contro le storture di questo meccanismo. Nei quartieri centrali, nei luoghi storici di città e provincia, così come città alta, il valore degli immobili si regge spesso sulla possibilità di affittare visitatori. Imporre un parametro rigido rischia di far crollare il valore commerciale delle proprietà e comprimere il diritto di proprietà oltre i limiti di proporzionalità, limitandole la vendita solo a chi cerca una prima casa, una domanda che in molti paesi della provincia non basta a coprire l'offerta. Il rischio per Bergamo è quello di un freno artificiale che, invece di rendere le case più accessibili, finisce per svalutare il risparmio immobiliare delle famiglie, colpire l'indotto dell'accoglienza e paralizzare l'intero mercato locale.
2: Andiamo a Cologno al serio, firmato il protocollo con la prefettura per i controlli di vicinato.
4: Firmato alla prefettura di Bergamo il protocollo d'intesa per attivare i controlli di vicinato a Cologno al Serio, un nuovo servizio che unisce sicurezza, prevenzione, partecipazione civica e coesione sociale con l'intervento di cittadini volontari che si rendono disponibili a supportare il lavoro delle autorità per prevenire situazioni di microcriminalità.
5: Siamo soddisfatti di avere sottoscritto con la prefettura questo protocollo per attivare il controllo di vicinato, un servizio che verrà attivato chiedendo alle persone del nostro paese che intendano mettersi a disposizione di supportarci nell'essere un primo presidio del territorio. Chi farà parte di questi volontari, quindi del controllo di vicinato, farà una formazione per sapere effettivamente come comportarsi, che cosa segnalare, in quali modalità.
4: Nelle prossime settimane il Comune diffonderà le modalità di adesione al progetto che, come specificato dalla sindaca, non sostituisce ma supporta il lavoro delle forze dell'ordine.
5: Il condato ovviamente non va a sostituirsi alle forze dell'ordine, perché il numero unico per l'emergenza rimane sempre il 112 laddove si assista ad un reato. Il controllo di vicinato aiuta, diciamo, a fare una sorta di presidio e a segnalare quelle situazioni che potrebbero poi degenerare magari in episodi di microcriminalità. L'attenzione per noi è molto alta su una serie di piccoli reati, a partire dallo spaccio e episodi di piccola criminalità, ma anche purtroppo l'attenzione è sempre molto alta per quanto riguarda i reati legati alla violenza di genere.
2: Ed ora parliamo di sport, parliamo di Atalanta. Questa sera appuntamento con tutta Atalanta del lunedì, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Santis.
6: Sì, è lunedì, come ogni lunedì l'appuntamento è stasera alle ore 21 in diretta con tutta Atalanta sulla nostra emittente per fare il punto sulla squadra nerazzurra in vista della ripresa del campionato. Sono gli ultimi giorni, le ultime partite per quel che riguarda la Nations League e le altre competizioni che riguardano le nazionali. Da adesso in avanti si fa sul serio, nel senso se si comincia a pensare, insomma, alla ripresa che vedrà l'Atalanta impegnata tra una settimana esatta nella sesta giornata di Serie A in casa contro il Venezia in posticipo lunedì alle 18:30. Per quella che riguarda i nerazzurri, i primi a rientrare saranno si farà ritrovare pronto già la ripresa degli allenamenti a Zingonia. Insomma, per quella che riguarda l'Atalanta, pian pianino ritroverà tutti i suoi protagonisti. Bisogna capire, insomma, come si è lavorato anche con quei pochi giocatori che sono rimasti al centro Bortolotti di Zingonia in queste due settimane, che sono comunque giocatori importanti, alcuni anche dei titolari, e dunque vedremo, insomma, quali saranno, che passi avanti saranno stati fatti anche da Maurizio Sarri, dall'allenatore, in questo senso. Ne discutiamo stasera. Come sempre, tra gli ospiti in studio ci saranno anche i giornalisti Cesare Mannati e Piero Vailati dell'Eco di Bergamo. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 6969 423, oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. ovviamente avremo anche un po' un bilancio di quelle che sono state le prestazioni e i minuti disputati dai giocatori dell'Atalanta, dai 13 giocatori dell'Atalanta in questi giorni con le nazionali. Come detto, i primi a rientrare saranno Livoriano che sì, anche Ubrich che era impegnato con l'Under 21. Per il momento è tutto.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo, e Cremosano Crema.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
9: Alta Play Yesterday.

Gianna Nannini torna con Meraviglioso Errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marrochin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre un saluto cordiale a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e siamo abituati bene perché a lunedì dalla redazione dell'Eco di Bergamo abbiamo con noi il giornalista Piero Vailati. Buona settimana anche a te Piero, come stai innanzitutto?
5: Tutto bene, grazie, buona giornata e buona settimana a tutti.
4: Allora, sulla rampa di lancio, perché c'è questo nuovo format dell'Eco di Bergamo, del nostro quotidiano che sta riscuotendo un grande successo, Renato Pedretti e Claudio Castelli ci stanno già proponendo dalla regia l'apertura. Faccio salire anche la pagina perché questi sono gli azzurri che questa sera saranno impegnati contro la Turchia. Però Roberto Belingheri parla delle follie del calendario che indirettamente, anzi più che indirettamente, direttamente ti coinvolgono perché sarai costretto ad un autentico tour de force, Piero.
5: Beh sì, coinvolgono un po' tutti noi perché comunque è chiaro che quando le partite si intensificano gli impegni per tutta la redazione, non solo per chi segue direttamente le partite. E sarà così, lo sappiamo, il calcio moderno è questo, tutti si lamentano ma a tutti va bene così, per cui andiamo avanti così. Insomma.
4: Ecco, però è un bel concetto questo, tutti si lamentano però va bene così. Piero, scusa, mi sono interrotto. Tutti si lamentano, però a tutti va bene così. Questo è un concetto importante.
5: Beh, ma è chiaro, le società si lamentano perché si gioca troppo, però proprio perché si gioca troppo prendono i diritti televisivi e fanno cassa. I giocatori si infortunano, si lamentano perché si infortunano, perché si gioca troppo, ma se prendono gli stipendi che prendono è perché le società incassano i diritti televisivi. E quindi insomma nessuno ha interesse a cambiare.
4: Ho capito che è un gioco virtuoso. Tra l'altro l'incipit Piero dell'articolo di Roberto, questo assurdo tempo sospeso prima del tritacarne è interessante. Quelli che poi contano i monei ci diranno che va benissimo così, che questa Nation League è una competizione imperdibile. Poi c'è la stoccata, in verità stavamo benissimo senza. Senza questa Nation League.
5: Non ne sentivamo la mancanza, si poteva fare un calendario meglio distribuito, ma nell'interesse di tutti, nell'interesse dello spettacolo stesso, perché poi lo spettatore va allo stadio domenica, lunedì, quando sarà, e si trova dei giocatori spremuti dalla nazionale o addirittura squadre senza i giocatori che si sono infortunati in nazionale. È chiaro, la nazionale è un'istituzione, un patrimonio di tutti e nessuno vuole abolire le nazionali, però si tratta di inquadrare il calendario in maniera un po' più logica, magari facendolo partire partire, no, facendolo partire quando parte, però senza tutte queste soste, facendolo finire un po' prima, in modo tale che poi ci sia tempo per le nazionali e ci sia tempo per le vacanze legittime dei giocatori, per poi riprendere a luglio tutti insieme e non a spezzoni, uno che arriva da un angolo del mondo, l'altro dall'altro e l'altro magari dalla luna.
4: Esatto, uno dalla luna, però la razionalità nel mondo del calcio moderno, come giustamente l'hai definito tu, pare che non sia di casa. Domani però c'è il ritorno della ripresa a Zingonia dei calciatori che o sono rimasti oppure devono rientrare. C'è questo bel titolo alla pagina 34 a firma di Matteo Spini. Buongiorno caro Matteo. L'Atalanta rivuole il vero CDK. E qui c'è un argomento molto interessante. Voglio sentire il tuo illuminante pensiero, perché CDK l'abbiamo scoperto centravanti addirittura ai mondiali. Gioca con la maglia del Belgio e offre delle prestazioni sicuramente superiori, almeno dal mio punto di vista, a quelle che ha offerto ultimamente in casa nostra.
5: Ma già con Gasperini l'anno dell'Europa League, comunque quando si era infortunato Scamacca e Lukman era in Coppa d'Africa, ricordiamo un decretare centravanti, sì. In situazioni abbastanza diverse, nel Belgio gioca un pochino più arretrato, un pochino più mobile per togliere punti di riferimento alla difesa avversaria, ma io credo che non sia una questione di ruolo. De Ketelaere ha la classe e la tecnica per giocare in qualsiasi posizione dell'attacco, perché poi quando si allarga, stringe, quando gioca da ala, diciamo, di una volta, stringe, rientra, tira di sinistro, fa assist, l'abbiamo visto fare grandissime prestazioni nell'Atalanta anche in quel ruolo. Purtroppo a Bergamo c'è qualcosa che da qualche mese non funziona. Benissimo, ad esempio, i primi tempi con Palladino, era partito, certo, davvero bene, poi però con l'inizio proprio di questo 2026 le cose si sono un po' complicate. Chiaro che fa piacere vederlo vivace, brillante e anche a tratti determinante con il Belgio, vediamo adesso, tornando a Bergamo, se riesce a esserlo altrettanto anche l'Atalanta.
4: Anche perché poi nel boxettino c'è il fatto categorico delle sue prestazioni: un solo gol,
5: uno in tutto l'anno solare,
4: uno, insomma, mi sembra per un giocatore della sua qualità sicuramente non un grande risultato. Scorrendo sempre la pagina, già c'è il calciomercato, Piero. Io non lo so cosa state combinando in redazione, Matteo Spini dove va a scovare queste notizie.
5: Il calciomercato non si ferma mai.
4: Cioè,
5: si sta 5. Già lavorando non solo su gennaio ma addirittura sull'estate prossima. Ci sono delle operazioni in cantiere che verranno poi definite l'estate prossima. Al calciomercato
4: io sfoglio questa mattina facendo colazione all'Eco di Bergamo e scopro appunto che c'è questo calciatore che si chiama Viveros, qual è la pronuncia esatta?
5: Ma credo Viveros, ma la prossima volta che lo sento nominare è la seconda.
4: Esatto. Ma dove l'ha scoperto Matteo? Vabbè, che lui è un Matteo giramondo, però.
5: Matteo di notte scandaglia il web, probabilmente gli è arrivato qualche voce, qualche riferimento di questo giocatore, no? Che per carità non vuol dire il fatto che non sia conosciuto, non vuol dire che non sia forte. Abbiamo avuto illustrissimi esempi nella storia proprio anche recentissima dell'Atalanta, di giocatori che sono arrivati da illustri sconosciuti e poi si sono affermati come giocatori di altissima qualità, se non fuori classe. Quindi fidiamoci, se l'Atalanta ce l'ha nel mirino, sicuramente è un giocatore che qualche attenzione la merita.
4: Ecco, c'è anche il nuovo calendario per riguardo alla primavera con gli anticipi e i posticipi, però questa sera 20:45 al glorioso Dall'Ara di Bologna. Tra l'altro la questione degli stadi è all'ordine del giorno, visto che non ci facciamo mancare nulla. Ho colto un sorrisino un po' ironico. Non ci facciamo mancare nulla.
5: No, rassegnato, ironico, vedi tu, ma è una situazione veramente
4: tragicomica, una tragedia, direbbe avrebbe scritto Gianni Brera, una tragedia veramente all'italiana. Mancini si affida a Scamacca per battere ancora la Turchia, Sabarzic che perde in Olanda, 9 in campo, ecco, cioè questo è una notizia importante, 9 in campo fra oggi e domani, e c'è qualcuno che poi guarda le partite con gli amuleti in mano, sperando che non ci siano.
5: Anche perché non dimentichiamoci che lunedì si riparte col Venezia, che oltre a essere una buona squadra, perché non merita gli 0 punti che ha finora, perché sul piano del gioco ha fatto delle buone prestazioni, ha avuto pochi nazionali e quindi è rimasto ad allenarsi al gran completo per 3 settimane pensando solo all'Atalanta, quindi insomma qualche vantaggio potrebbe averlo, ed è già un invito a non sottovalutare l'appuntamento né da parte di chi andrà in campo né da parte di chi andrà fuori e magari andrà allo stadio aspettandosi la passeggiata.
4: Allora, Samarzic ieri ha giocato con la Serbia dal primo minuto, che ha perso 2-1 in Olanda, primo gol di Combiners. Ogni tanto risorge.
5: Esiste ancora.
4: Una punizione, tra l'altro, veramente.
5: La tua cravatta è in omaggio a Combiners.
4: In omaggio agli Orange, un omaggio ai simpatici olandesi. Piero, però adesso mi devi aiutare, perché io vorrei salutare Gianluca Besana. La regia. Grazie.
5: Pensavo arrivassi con le pagelle.
4: No, guarda, io non so cosa si inventa Gianluca Besana. Ogni tanto lo chiamo e gli dico: ma cosa ti frulla nel cervello? Cosa serve, lo leggo, a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, cosa serve l'Atalanta per risalire alla classifica? Punto di domanda. La risposta è semplice, direte voi. Lo dicono le statistiche, X minuscolo, G maiuscolo. 2 punti, occasioni più pulite senza cedere in difesa, X minuscolo, G maiuscolo. Io non dico nulla perché ammetto la mia ignoranza, però chiedo lumi a te, Piero, cioè cosa significa?
5: Sono gli expected goal, ovvero la capacità di creare occasioni, occasioni da rete, è la capacità, il dato che esprime, certo, la capacità di una squadra di creare occasioni da rete, in poche parole, quindi i gol attesi in una partita da parte di una squadra, è un dato molto ricorrente nel calcio moderno. Tu sai che io non sono un esasperato cultore dei dati, però è un dato di fatto che tutti questi dati aiutino a migliorare il rendimento della squadra, e tanti giocatori, tanti allenatori proprio hanno fra i loro analyst degli esperti proprio di queste situazioni.
4: È il calcio moderno, l'hai detto tu giustamente, ormai si coglie ogni piccola sfumatura, ed è questo un aspetto importante.
5: In sostanza, poi se vogliamo tradurlo in soldoni, bisogna far gol senza concedere occasioni.
4: Eh no, perché poi voglio dire, le cose del calcio in teoria
5: credo
4: sono
5: che
4: semplici.
5: Non serva Einstein per
4: no, sono semplici
5: per elaborare questa teoria.
4: No, ultimamente invece ci si deve un po' così aggrovigliare rispetto a tutta una serie di concetti. Ma giustamente mi chiedono da casa, Piero, un amico, il nostro collega Andrea Iannotta, che tra l'altro è un tifoso bianconero, lui scrive di economia sull'Eco di Bergamo, però ti chiede: questo campionato secondo te cosa potrà offrire all'Atalanta? Perché poi io leggo dei range, bel termine, dove siamo collocati secondo te a questo punto?
5: Ma siamo collocati nel gruppone che sta dietro le tre, quattro che lotteranno verosimilmente per lo scudetto. Però vediamo il Napoli, vediamo il Milan, vediamo la Juve. In fondo le sole che finora hanno convinto sono Inter e Roma. Lo stesso Como e i suoi problemi. L'Atalanta è nel gruppone e come sempre in una gara, quando sei in gruppo, conta stare lì nel gruppo fin quando hai la gamba giusta per allungare o per fare la volata. E quindi per l'Atalanta in questo momento di evidente difficoltà, adesso vedremo, ma difficilmente, forse sarà migliorato qualcosa sul piano della condizione, ma difficilmente sul piano della tattica, perché i giocatori sono stati in giro per le nazionali, però appunto l'Atalanta è importante che adesso in qualche modo con le unghie coi denti resti aggrappata al gruppone, per poi quando potrà sviluppare e mettere a frutto tutto il lavoro che ha fatto dall'inizio della stagione, abbia la gamba per piazzare l'allungo o la volata.
4: Ecco, l'ultima domanda, mi ha scritto Massimiliano Piccinelli da Caravaggio, che saluto, ciao Massimiliano, ti chiede, secondo te questa Atalanta quando riuscirà a trovare la quadra? Perché poi è l'argomento che viene dibattuto anche all'interno di Corner, tutti vorrebbero il tutto subito, oppure la pazienza dichiarata in tempi non sospetti dal buon Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Fino a quando questa pazienza sarà anche accettata, se vogliamo, dalla tifoseria atalantina?
5: Ma io sono iscritto al partito della pazienza sin dalle prime battute, quindi sono convinto che si debba attendere. È stata fatta questa scelta ed era chiaro che avrebbe comportato delle difficoltà. Io credo che fino a fine andata, diciamo, fino a gennaio sia giusto concedere margini a questa squadra, sperando che non ci siano contrattempi esterni di altro tipo, però qualche mese, 3-4 mesi insomma, per le squadre di Sarri sono sempre state necessari, e quindi a maggior ragione quest'anno, quando il calcio di Sarri è arrivato a innestarsi su un telaio che era completamente diverso. Se noi prendiamo Sarri al Napoli, per fare un esempio rapido, è arrivato dopo Rafa Benitez, che giocava grosso modo in maniera simile. Adesso Sarri è arrivato proprio su dopo un ciclo, certo, di allenatori che giocavano in maniera...
4: È cambiato completamente il motore della squadra, su questo assolutamente non ci piove. Piero, io ho cercato disperatamente il tuo nome e l'articolo sull'Eco di Bergamo per gli ospiti di questa sera nel salotto di Matteo.
5: No, ci sono, non so con chi, ma Matteo mi ha convocato.
4: Ah, ecco, perché voglio dire, volevo avere la tua conferma.
5: Come Mancini, convocazioni all'ultimo momento, poi vede chi lasciare a casa e chi
4: perfetto, allora ti vedremo campo anche questa sera dalle ore 21 in poi, imperdibile l'appuntamento con Matteo De Santis e i suoi ospiti. Ti auguro una buona settimana, ci vediamo martedì, ricordati
5: martedì dopo la partita con il Venezia.
4: Grazie
5: per l'invito e buona settimana a tutti.
4: Grazie a Piero Vailati, a Renato Pedretti, a Claudio Castelli in regia. Noi ci vediamo come sempre domani. L'augurio di una buona settimana.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
6: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today. I successi.

Radio Alta. Sono le 19. Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70

0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

quando inizia una nuova stagione, un po' come rincontrare vecchi amici, ovviamente anche ascoltatori nuovi, ai quali piano piano daremo una spiegazione su quello che siamo qui a fare tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio, con i piedi al centro della terra del funk. Il programma in onda tutti i giorni, pochi minuti dopo le 4 del pomeriggio, su Radio Alta. Io sono Luciano Berri. Allora si parte! Il periodo estivo, oltre al caldo, ci ha regalato comunque molta musica per quanto riguarda la nostra area di competenza. Sono molte le canzoni archiviate, piano piano le sto filtrando e cercherò di dare veramente il meglio a tutti voi appassionati. Per il momento però io inizierei con un pezzo di storia.

Servant Ross, Janet Jackson. Un brano che gioca su un netto contrasto con quella che è la storia del film. The best things in life are free. È un bel messaggio, forse un po' così per romantici, però la canzone è letteralmente splendida.

qualcuno non sarà sfuggito un dettaglio: questa è una canzone del passato, appartiene alla grande discografia di Al Jarreau. Era 1983, Trouble in Paradise, canzone prodotta tra gli altri da Jay Graydon, che ha prodotto tra i tanti anche George Benson, un vero fenomeno della musica internazionale. Questa è una nuova versione, il suo primo passaggio a Discovery Funk, per due ragazze che conosciamo molto bene perché le abbiamo musicalmente indagate parecchio in questi anni, e loro sono Terry Green e Castella, protagoniste di questa nuova versione di questa canzone intitolata Trouble in Paradise. Cadiamo fatalmente su un altro vero classico di genere, una splendida, intramontabile Rising to the Top.

linea di basso che è familiare a chiunque, è stata campionata veramente tante volte, anche all'interno di grandi successi da LL Cool J, Mary J. Blige. Ma tutto nasce da questa canzone del 1982 che si chiama Rising to the Top, lui, Kenny Burke. Ed ora massima attenzione, è uscito il nuovo album di Chuck Khan.

Abbiamo chiuso la stagione scorsa ascoltando due singoli che anticipavano quest'album che nel frattempo è uscito. Si chiama Chuckzilla. Un album ricco di collaborazioni, già un accenno con l'uscita del singolo insieme a Snoop Dogg, mentre invece questa Brenda Pari molto fresca, molto pop, decisamente è insieme a Lenny Kravitz. È uscito il nuovo album di Chuck Khan, si chiama Chuckzilla. Ora il disco nuovo di

0: partiamo dal presupposto che chi conosce Bluey non può non amarlo. È una figura veramente straordinaria, umanamente, musicalmente, artisticamente. È il leader di Incognito, ma anche altri progetti paralleli come Strada insieme a Jael Peterson e poi Citrus Sun. Ha anche portato avanti una sua produzione come solista, 3 album, il quarto uscirà il prossimo 16 ottobre, ovviamente ne parleremo, stiamo già iniziando a farlo con questa canzone che è la title track che anticipa appunto questa uscita. È tutto per oggi, io vi aspetto domani, avrei dovuto dirvi un sacco di altre cose su tutto quello che sta succedendo a Radio Alta, sulle novità, lo faremo piano piano. Oggi io ero carico di entusiasmo e la musica ha fatto come sempre il suo gioco, mi ha coinvolto al 100%. Appuntamento a domani oppure su mixcloud.com. ovviamente ricordo anche la replica attorno alle 19. Ora celebriamo i 50 anni per un album di Barry White.
1: Discovery Funk.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Spot. Spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del nuovo decreto scuola, un allarme lanciato dai CPA, mancano risorse e arriveranno ad aumentare le liste di attesa, ecco perché.
2: L'obbligo di conoscenza dell'italiano livello A2, ovvero una comprensione elementare di base per i genitori stranieri, introdotto dal nuovo decreto scuola, spinge i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, CPA, al centro del dibattito, ma rischia il cortocircuito. La rete Orobica lancia l'allarme: senza risorse applicare la normativa ed eventuali sanzioni sarà impossibile. I numeri mostrano una macchina già al limite. In 3 anni gli iscritti nei 2 centri provinciali di Bergamo sono saliti da 5.700 a 6.500, pare al 12% dell'intero bacino della Lombardia, con 4.200 utenti nei soli corsi per l'apprendimento della lingua italiana e i restanti divisi tra percorsi di licenza media, lingua inglese e competenze digitali. Una rete capillare articolata su 40 sedi territoriali e carcerarie, sostenuta dalla sinergia con gli ambiti territoriali sociali, le associazioni del terzo settore e i centri per l'impiego. Le criticità sono immediate. Salvo le sedi principali di Bergamo e Treviglio, la maggior parte dei corsi vive in prestito all'interno di aule scolastiche utilizzabili quasi soltanto in orario serale, azzerando la possibilità di svolgere lezioni mattutine, quelle più richieste e accessibili per le madri di famiglia. Sul fronte dell'organico si contano circa 55 docenti per ciascun centro, ma gli insegnanti con la specializzazione per l'italiano come seconda lingua sono pochissimi. Il risultato è un collo di bottiglia che vede già centinaia di persone bloccate in lista d'attesa. I finanziamenti europei del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione non bastano più a tamponare le carenze. Serve un piano di assunzione per docenti specializzati, il potenziamento del personale amministrativo ausiliario e la disponibilità di sedi autonome accessibili anche in orario diurno.
1: Si è concluso questa mattina l'intervento di disgaggio del versante roccioso da cui sabato tra Castro e Riva di Solto si sono staccati dei massi lungo la strada Sebina Occidentale. La statale è stata riaperta alla circolazione alle 11 appena ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza. Tutti i motociclisti e ciclisti compresi erano obbligati ad utilizzare percorsi alternativi passando da Soltocollina e da Endine Gaiano. Ricordiamo che sabato in tarda mattinata alcuni massi avevano colpito 2 auto, sfondando addirittura il parabrezza di una delle 2 su cui viaggiavano una donna con la figlia. C'è anche chi ha raccontato di aver visto un macigno finire nel lago di Seo. I lavori e le ulteriori verifiche effettuate hanno consentito ad ANAS di occupare di appurare le reali condizioni della zona e di dare via libera alla riapertura del transito dei mezzi sulla strada. Torniamo ad occuparci del degrado dell'ex Tastex. Dopo l'incendio di mercoledì scorso, l'amarezza dei proprietari e mesi per una autorizzazione per poter vedere rinascere questo spazio della città.
2: L'ex magazzino Tastex resta un'enorme cicatrice urbana in attesa di una nuova vita che non arriva mai. Mentre il tempo scorre, l'edificio si sgretola e la burocrazia frena, il degrado continua a divorare i metri quadri. L'ennesima conferma arrivata mercoledì scorso, quando le fiamme sono divampate al secondo piano distruggendo l'intera area uffici. Un incendio innescato con ogni probabilità da una presenza abusiva, ennesimo episodio di una situazione di abbandono e marginalità diventata ormai quotidiana. La storia dell'immobile è un susseguirsi di occasioni perse. È prima naufragato il megaprogetto di un investitore che puntava in grande, ipotizzando spazi commerciali polifunzionali, ma scontratosi con i tempi interminabili e le complessità legate al cambio di destinazione d'uso. Naufragata quella visione, ora si è fatta avanti una società olandese con un piano decisamente meno rivoluzionario ma concreto: mantenere la funzione originaria dell'immobile trasformandolo in un centro di self-storage. Niente cambi di destinazione d'uso, nessuno stravolgimento urbanistico. Eppure anche per questa proposta più lineare tutto è fermo in attesa delle autorizzazioni comunali per gli interventi di manutenzione straordinaria. un cortocircuito evidente. Da un lato le istituzioni sollecitano i privati ad intervenire e recuperare gli immobili dismessi per evitare il proliferare di isole del degrado in città. Dall'altro però, quando un operatore privato si presenta con le carte in regola per mettere in sicurezza e riqualificare un bene, si ritrova imbrigliato nei tempi della macchina amministrativa. I proprietari non nascondono l'amarezza. L'incendio di mercoledì è l'ennesima dimostrazione che il tempo delle attese è finito.
1: Telecamera attiva da oggi in via Bianzana a Bergamo. Gli automobilisti che in uscita dalla città raggiungeranno direttamente il rondò decorato al valore civile si vedranno recapitare una sanzione di almeno 83 euro, un provvedimento a dire il vero in vigore dal mese di aprile del 2025 ma da molti non rispettato. Così, dopo il via libera arrivato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è optato per l'attivazione della telecamera, una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo è lo strumento individuato per farla rispettare. Oltre ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. I non autorizzati dovranno invece svoltare in via Serassi per poi rientrare da via Borsellino. Affitti camere, da un'indagine del Sole 24 Ore, Bergamo undicesima in Italia.
2: La spinta del mercato immobiliare orobico corre sempre più veloce sul binario delle singole stanze. Nel 2025 Bergamo si attesta all'undicesimo posto nella classifica nazionale dei capoluoghi per numero di nuovi affitti parziali registrati, posizionandosi come uno dei centri urbani dove la metamorfosi dell'abitare è più evidente. I dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, pubblicati dal Sole 24 Ore, tratteggiano una vera e propria impennata. Tra il 2018 e il 2025 i contratti registrati in città per porzioni di immobile sono schizzati da 796 a 2134, segnando un balzo del più 166%, una crescita che stacca nettamente l'andamento delle locazioni tradizionali di interi appartamenti. All'origine di questo boom convergono fattori economici e trasformazioni strutturali della domanda. La difficoltà di sostenere i canoni mensili per un'intera abitazione in un contesto economico segnato dai redditi stagnanti e dall'impatto dell'alta inflazione spinge una quota crescente di persone verso la formula della singola stanza per contenere le uscite. Parallelamente il mercato si sta progressivamente allontanando dal classico contratto quadriennale rinnovabile per abbracciare soluzioni ad alta flessibilità. A livello nazionale, oltre i tre quarti dei contratti parziali sono ormai stipulati sotto forma di locazioni transitorie per studenti. Un trend che a Bergamo trova terreno fertile nella forte presenza universitaria e nel continuo flusso di lavoratori e professionisti in mobilità, per i quali la stanza rappresenta la risposta più rapida ed economicamente sostenibile.
1: L'Europa fa tremare il mattone anche a Bergamo, allarme della Federazione degli Agenti Immobiliari.
2: Se per comprare una casa servono più di 5 anni del reddito medio locale, la città entra in emergenza abitativa. È il parametro matematico stabilito dal nuovo regolamento europeo per fermare i rincari immobiliari, che permette ai comuni di intervenire direttamente sul mercato ponendo un freno a seconde case e affitti brevi. Una misura pensata per le grandi metropoli che rischia però di produrre un effetto distorsivo a Bergamo. L'allarme della Federazione degli Agenti Immobiliari punta il dito contro le storture di questo meccanismo. Nei quartieri centrali, nei luoghi storici di città e provincia, così come città alta, il valore degli immobili si regge spesso sulla possibilità di affittare visitatori. Imporre un parametro rigido rischia di far crollare il valore commerciale delle proprietà e comprimere il diritto di proprietà oltre i limiti di proporzionalità, limitandole la vendita solo a chi cerca una prima casa, una domanda che in molti paesi della provincia non basta a coprire l'offerta. Il rischio per Bergamo è quello di un freno artificiale che, invece di rendere le case più accessibili, finisce per svalutare il risparmio immobiliare delle famiglie, colpire l'indotto dell'accoglienza e paralizzare l'intero mercato locale.
1: Andiamo a Cologno. Al Serio, firmato il protocollo con la prefettura per i controlli di vicinato.
3: Firmato alla prefettura di Bergamo il protocollo d'intesa per attivare i controlli di vicinato a Cologno al Serio, un nuovo servizio che unisce sicurezza, prevenzione, partecipazione civica e coesione sociale con l'intervento di cittadini volontari che si rendono disponibili a supportare il lavoro delle autorità per prevenire situazioni di microcriminalità.
4: Siamo soddisfatti di avere sottoscritto con la prefettura questo protocollo per attivare il controllo di vicinato, un servizio che verrà attivato chiedendo alle persone del nostro paese che intendano mettersi a disposizione di supportarci nell'essere un primo presidio del territorio. Chi farà parte di questi volontari, quindi del controllo di vicinato, farà una formazione per sapere effettivamente come comportarsi, che cosa segnalare, in quali modalità.
3: Nelle prossime settimane il Comune diffonderà le modalità di adesione al progetto che, come specificato dalla sindaca, non sostituisce ma supporta il lavoro delle forze dell'ordine.
4: Il contatto ovviamente non va a sostituirsi alle forze dell'ordine, perché il numero unico per l'emergenza rimane sempre il 112 laddove si assista ad un reato. Il controllo di vicinato aiuta, diciamo, a fare una sorta di presidio e a segnalare quelle situazioni che potrebbero poi degenerare magari in episodi di microcriminalità. L'attenzione per noi è molto alta su una serie di piccoli reati, a partire dallo spaccio e episodi di piccola criminalità, ma anche purtroppo l'attenzione è sempre molto alta per quanto riguarda i reati legati alla violenza di genere.
1: Ed ora parliamo di sport, parliamo di Atalanta. Questa sera appuntamento con tutta Atalanta del lunedì, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis.
5: Sì, è lunedì, come ogni lunedì l'appuntamento è stasera alle ore 21 in diretta con tutta Atalanta sulla nostra emittente per fare il punto sulla squadra nerazzurra in vista della ripresa del campionato. Sono gli ultimi giorni, le ultime partite per quel che riguarda la Nations League e le altre competizioni che riguardano le nazionali. Da adesso in avanti si fa sul serio, nel senso, se si comincia a pensare, insomma, alla ripresa che vedrà l'Atalanta impegnata tra una settimana esatta nella sesta giornata di Serie A in casa contro il Venezia in posticipo lunedì alle 18:30. Per quella che riguarda i nerazzurri, i primi a rientrare saranno si farà ritrovare pronto già la ripresa degli allenamenti a Zingonia. Insomma, per quella che riguarda l'Atalanta, pian pianino ritroverà tutti i suoi protagonisti. Bisogna capire, insomma, come si è lavorato anche con quei pochi giocatori che sono rimasti al centro Bortolotti di Zingonia in queste due settimane, che sono comunque giocatori importanti, alcuni anche dei titolari, e dunque vedremo, insomma, quali saranno, che passi avanti saranno stati fatti anche da Maurizio Sarri, dall'allenatore, in questo senso. Ne discutiamo stasera. Come sempre, tra gli ospiti in studio ci saranno anche i giornalisti Cesare Malnati e Piero Vailati dell'Eco di Bergamo. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. Ovviamente faremo anche un po' un bilancio di quelle che sono state le prestazioni e i minuti disputati dai giocatori dell'Atalanta, dai 13 giocatori dell'Atalanta in questi giorni con le nazionali. Come detto, i primi a rientrare saranno Livoriano che sì, anche Ubric che era impegnato con l'Under 21. Per il momento è tutto.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Alle 18 è il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
7: Bergamo città aperta. Bergamo città.
8: Cinema, teatro, eventi. Con Alessandro Stefanoni.
6: Bergamo città aperta sera.
8: Da lunedì a venerdì su Radio Alta alle 18.
7: Bergamo città.
0: Spot, spot.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: il sagrestano social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

C'è un grande classico di Pino Daniele che torna con una veste completamente nuova. DJ Mista con Resta, Resta con me. È una rilettura contemporanea che mantiene intatta l'emozione dell'originale. Per nuovi suoni su Radio Alta. DJ Mista, Jonathan, Virginia Mancaniello e Paolo Laganga, Resta.

Radio Alta. Sono le 19 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e 3 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 24.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.